0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
0: Radio Freccia, libera come noi.

0: In vacanza porto tutto.
1: Solo lo stretto necessario, eh.
0: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
0: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
2: Dondi Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: Se non iberniamo prima, posso dirvi che sono le 6 sfrecciati di questo sabato mattina di vacanza, di weekend più che mai, perché anche di ponte, e la coppia che sentite è quella composta da Lau e da quel che rimane sotto forma congelata per l'appunto di Juliet.
5: E dai, io Juliet e i pinguini, pensa che carini, immaginati con una schiera di pinguini dietro di te che ci accompagneranno fino alle 10.
4: Congelata, come sì. Di Ferragnana a memoria.
5: Sì, Polaretto, il nuovo Polaretto, la nostra Juliet, meraviglioso. Anche perché sei anche in tinta, un po' Polaretto, un po' ghiacciolino oggi in tutto il mondo.
4: Inace, sì, colorace.
5: Ghiaccio proprio. Vabbè, no, cercheremo di scaldare un po' la situazione come sempre fino alle 10 qui con i Rock Morning Weekend Edition. Tra pochissimo arrivano le prime news, subito Andreas Johnson con Glorious.

0: Le 6 e 4 minuti, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Oltre 2 ore di riunione nella Situation Room della Casa Bianca tra Donald Trump e i suoi più stretti consiglieri, ma il presidente degli Stati Uniti non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Trump accetterà accordo con Iran solo se rispetterà le sue linee rosse, ha fatto sapere una fonte della Casa Bianca.
0: Alta tensione tra Mosca e l'Europa dopo il drone russo che ha colpito un edificio a Galați in Romania, causando un incendio e 2 feriti. Unanime e durissima la condanna. Bucarest ha convocato l'ambasciatore russo. Secondo il presidente russo Putin, il drone era di Kiev.
1: E andiamo in Italia, avrebbe bruciato lo stopper senza patente e senza assicurazione dell'auto. Il 51enne coinvolto nell'incidente stradale con uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Lo scontro ha provocato almeno 18 feriti, tra cui 14 bambini e 4 adulti.
0: Un uomo di 59 anni.

0: anni di origine romena, è stato ucciso nell'abitazione di Porcia in provincia di Pordenone. È successo dopo una lite tra un 51enne italiano e la figlia della vittima. I due stavano discutendo della loro separazione. L'ex compagno, che era andato da lei per chiarimenti, è rimasto a sua volta ferito. È ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita.
1: Voltiamo pagina con il moto mondiale. Oggi la sprint della MotoGP alle 15. Nelle prequalifiche di ieri per il GP del Mugello, il miglior tempo è stato realizzato da Fabio Di Giannantonio. Alle sue spalle Pecco Bagnaia su Ducati ed Enea Bastianini su KTM. La gara domenica alle 14.
0: Per il ciclismo oggi la 20ª tappa del Giro d'Italia, la gemona del Friuli Piancavallo di 200 km con 3 GP della montagna. Ieri lo statunitense Sepp Kuss ha trionfato ai piani di Pezzè, terzo Giulio Ciccone che indossa la maglia azzurra di miglior scalatore. Maglia rosa invece saldamente sulle spalle di Jonas Vingegaard. Per il momento per le news non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ora spazio al meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato 30 maggio sulla nostra penisola con tempo per lo più asciutto e ben soleggiato. Si farà eccezione per innocue velature, transiteranno su parte del nord nel pomeriggio sera ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Il caldo però si farà sentire, le temperature massime in aumento al centro nord in diverse zone torneranno a toccare picchi di 33-34 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra nuova app 3B Meteo.

0: Che coppia questa per iniziare la mattina. Bello, bello, bello, assolutamente. Buongiorno di nuovo. Ci stiamo ricomponendo, ci stiamo scaldando. Non come quelli bravi che scaldano la voce. Noi in realtà proprio io sono qua così. Adesso sto facendo col legnetto il fuocherello in studio. Perché bello tutto, ma già prevedo quale potrebbe essere il mio primo what the fuck, cioè quello verso l'aria condizionata.
1: Che meraviglia.
0: Sì. Anche perché tra pochissimo i what the fuck iniziano. Soprattutto io vedo già al 366-663-4466 dei messaggi che ci arrivano, dei vocali. Ho aperto una foto e vedo coda, perché effettivamente, signora mia, oggi è quella classica giornata da bollino rosso su strade e autostrade.
1: Partite per il ponte, maledetti. Ma io pensavo che partivate ieri sera, un pochino più furbetti, sai, parto il venerdì notte. Invece al sabato mattina avete il coraggio di mettervi in coda. Però fate bene, perché almeno ci ascoltate mentre state in macchina, una delle di quelle occasioni in cui potete farlo. Anche. Bravi, infatti. Anche perché sabato noi abbiamo un sacco di cose interessanti in questo programma, tutti i giorni. Però oggi in particolare, il sabato, si sa, abbiamo i nostri ospiti nella quarta ora, quindi torna la nostra Gubrin, Claudia Antino al secolo, che ci parla di artwork, che ci parla di arte nella musica, che ci sta sempre bene, ovviamente siamo sempre lì. E poi si parla anche di pulizie, magari, forse. Chi lo sa, quello lo scopriremo solo vivendo in queste quattro ore che ci accompagneranno e vi accompagneranno durante i vostri viaggi, durante il vostro lavoro, quello che state facendo con il nostro cleaning influencer di fiducia.
0: Assolutamente sì, nel senso che oggi potremmo chiedergli uno spin-off, visto che loro in casa al mare non ci arriveranno mai, le pulizie dell'auto. Penso che in mezzo a tutta questa coda, soprattutto direzione Riviera Romagnola, possa esserci qualcuno anche dei nostri, vedi, uno dei nostri dell'ufficio programmazione musicale, il buon Gigi Cutri. Ecco, Gigi, goditi la coda, tanto ti teniamo compagnia noi, se sei all'ascolto.
1: Gigi è partito.
0: Sì, l'infame.
1: Vedi quelli che non lavorano e vanno in vacanza.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Freccia.
4: Le 6:19 sfrecciati, la nostra mattina inizia bene solo se ci sfoghiamo, perché così possiamo respirare meglio, fuori tutte le rotture di scatole.
5: What the fuck!
6: E infatti già sono partiti tanti messaggi qui al 366-6634-466 con tutti i vostri what the fuck, però io penso che tu ne abbia uno già
4: sì,
6: detto.
4: Sì, ne ho uno che è quello verso l'aria condizionata, dicevamo prima, perché non è possibile che io veda passare qui un pinguino, una foca che mi dice guarda aspetta che metto ancora un po' di grasso corporeo visto che fa freddo anche per me, cioè ma no, non è che d'inverno possiamo andare in onda nudi perché c'è il riscaldamento a pallettoni così sparato ed estate siamo qui con il plaid.

0: WhatsApp, esattamente quello che chiediamo a voi la mattina. Infatti ci state segnalando di tutto sotto forma di WTF al 366-663-4466. Adesso io darei voce anche a Ruben, perché altrimenti il WTF nostro va a lui. Cioè, giusto, bravo, hai fatto una segnalazione che è importante, però cioè, la messaggeria nostra quella è, non è che possiamo riempire tutti i messaggi con te. Buongiorno.
1: E poi ve l'ho detto, se volete l'aria condizionata.
0: Ah no, questo quindi è un altro ancora. Lui ce l'ha con l'aria condizionata, questo era la segnalazione.
2: Sì, vai, vai.
1: Incidente sulla 1 direzione Bologna, se può interessare agli sfrecciati.
0: Ok, perché lo stampo Grazie. Suo di comunicazione è un po' come quegli amici, e uno ce l'abbiamo sì. tutti, che non è che fa un messaggio, mette la punteggiatura e poi fa invia, no, fanno una frase, non mettono neanche il punto e fanno invio, invio, invio, invio. Quindi tu inizi a vedere tipo 8.000 notifiche e poi in realtà sono 3 righe di cose.
2: Ma sì, ma perché lui ci teneva comunque, quindi di fretta ha mandato tipo 8 vocali con le infotraffico, quindi grazie Ruben, sicuramente sarà utile ai nostri sfrecciati che si stanno muovendo in quella direzione. Ma continuiamo però con i vostri WTF, tipo quello di Michele, vediamo che dice.
3: Buongiorno ragazze, il mio WTF va al mio capo, strano, che lunedì non ci farà fare il ponte perché ieri si è accorto solo ieri che martedì era festa, quindi cavolo, se mi ricordavo prima lo facevamo il ponte, ma adesso mai abbiamo programmato il lavoro, ma vaffan. Ciao a tutti, Michele.
2: Ma ti pare che si è scordato, dai. Ma secondo te si è scordato?
0: Ma guarda, io non commento perché potrei diventare cattiva. No, invece ne ho visto uno di messaggio che sì. sento molto vicino, perché dicono: buongiorno da Pesaro, il mio WTF va ai soldi e al gatto. Ieri siamo stati a scegliere i mobili per la casa nuova, ma mica li abbiamo scelti per noi, ma in base al comportamento del gatto. Se ne sono andati 4.000 euro. Ecco, io posso dirti, ne spenderai altri 4.000 in teli che il gatto non possa bucare per coprire i mobili che hai comprato con 4.000 euro pensando che fossero sufficientemente resistenti per resistere al gatto, e invece no, lo scoprirai.

0: Super Soccer Kings of Leon qui a Rock Morning Weekend Edition su Radio Freccia. Continuiamo con i vostri what the fuck, soprattutto perché adesso ve li lanciate tra di voi, vero Mauro?
1: No, vabbè, ma incidente sulla 1 in direzione Bologna, da che parte? A che altezza? Cioè, da Camionaro? Ruben, oh, what the fuck?
2: Effettivamente, pensandoci, sì, perché noi, io perlomeno, da ingenua alla guida, che si sa, ho detto, beh, la prendo come un'informazione, però dipende anche da che direzione vieni, cioè non ha tutti i torti, Mauro. Ma no. Io ci aggiungo anche il mio what the fuck per farvi capire. Vai. Poi, giustamente, oggi mancava l'appuntamento col meccanico, perché ci sono andata una settimana, ci sono andata la seconda, vuoi non andarci la terza? Cioè, allora, ovvio. Ieri sera arrivo a casa. Sai quelle classiche situazioni dove dici ci mancava solo questa? Già facevo il piano perché ho detto vabbè, stamattina siamo qua in radio, poi sistemi due cose, tutto, domani finalmente si parte per andare a fare due giorni via, due in croce. Arrivo in garage e dico, oibò, acciderboli, ma perché questi fanali illuminano così poco? Fanale della macchina rotto, di quelli che non puoi cambiare tu, di quelli che devi tirar giù tutto il blocco fanale e lo può fare il meccanico. Quindi stamattina chi andrà a supplicare in ginocchio il proprio meccanico, what the fuck, dicendo ti prego, ti scongiuro, mi cambi il fanale?
0: Hai detto proprio acciderbolina? Sei sicura che tu sei scesa in garage e hai detto acciderbolina?
2: Come le signore d'altri tempi.
3: Ma io penso di no, io penso che qui sia partito altro che what the fuck, che non voglio dirlo perché non si dicono certe cose in diretta. Comunque Jack, allora io me la ricordo la storia di Jack che dice what the fuck alla burocrazia che ha fatto più danni del ladro che mi ha rubato il portafoglio a Roma. Vi ricordate la storia delle forbicette, dei ladri delle forbicette che tagliavano le tasche e poi rubavano quello che c'era da rubare? Ecco, forse Jack è stato uno di quelle vittime, però adesso la burocrazia in che senso? Noi vogliamo andare oltre, cioè nel senso stai cercando di recuperare qualcosa al portafoglio attraverso la burocrazia? Facci sapere, aggiornaci.

0: Radio Freccia.
1: 6:35 in questo weekend, che già è weekend di per sé, ma di ponte, parliamo comunque di lavoro e anche di qualcuno a cui il lavoro nuovo, che ci dovrebbe essere tutto rose e fiori, è andato male. Gabriele da Mantova. Buongiorno sfrecciati, un mese che ho iniziato un nuovo lavoro, ho fatto 3 colloqui per la stessa azienda, ho sempre chiesto esplicitamente lavoro a turni, ma sono 2 settimane che faccio tutt'altro rispetto a quello che mi era stato proposto e che avevo chiesto. What the fuck?
2: Porca miseria, ma questi sono what the fuck a livello nazionale, quindi grazie Gabriele che ci sta lanciando questo, perché tantissime persone sicuramente si trovano nella tua condizione, perché sai, vai a fare un colloquio, a volte magari ti danno anche, ti dicono anche quanto devono pagarti e poi molto spesso non è così, oltre a quello che dovresti fare molto spesso, come ci dice Gabriele, non è così. Andiamo avanti con i vostri what the fuck al 366 663 4466. Intanto arriva Anouk con Together Alone.

0: continuano i vostri what the fuck al 366-663-4466, un po' di tutti i tipi, e ce n'è uno che è molto veloce ma molto mesto e racconta una situazione in cui ci siamo dentro tutti. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: What the fuck al diesel? 80 euro per un pieno. Lasciamo perdere.
0: Ecco, lasciamo perdere. Il diesel, lasciamo peggio che andare di notte. La benzina non è che si salvi di così tanto. Forse no, vanno un attimo meglio quelli che sono con GPL, cose ibride, elettriche. Però anche lì poi c'è sì, tutto un mondo. Ma
1: dai, però si salvano, dai. Ma guarda, fa che pure per quanto mi riguarda, l'altro giorno sono andata anch'io a mettere benzina, ho fatto il pieno, io cerco di fare il pieno avendo la macchina piccola, quindi conviene, no? Un po' come quando vai col motorino. Però il fatto è che ho riscontrato una differenza poi sul pieno di 15 euro, insomma, rispetto a sì, quanto normalmente faccio un pieno con 50 euro, ecco, l'altro giorno con 65-68 euro, ho detto no, vabbè ragazzi, aiuto. Però per chi ha il diesel, insomma, sta messo un tantino peggio, ma un tantino in più.
0: Sì, e anche sui serbatoi più grossi lì dici, è vero, esatto, il costo al litro comunque non cambia, quello è, tanto rimane, esatto, però se effettivamente devi fare un pieno ti partono anche i 100 euro, come niente, come non vederli. Buongiorno Stefano.
3: What the fuck a tutti i genitori dei compagni di classe di mia figlia che mandano i figli in Erasmus dandogli 1000, 2000, 3000 euro per stare 2 settimane dove praticamente è tutto già pagato perché è un Erasmus, e fanno sentire a me, povero essere umano, un coglione perché do a mia figlia lo stretto necessario o quello che riesco a dargli. Boh, non lo so più che dire, what the fuck.
1: Bravo, tu fai bene, falla alzare da solo questo figlio, questa figlia, insomma è giusto così.
0: Ma sì,
1: no?
0: Ma anche perché poi nel senso questi confronti si spera sempre che non arrivino alle orecchie dei figli, cioè infatti, se sono i genitori che devono far vedere che hanno possibilità in più di altri è un conto, è meglio sempre tenere i ragazzi fuori, cioè come dire, posso permettermelo, sì, quanto t'ha andato, boh.
1: Brava.

0: shoes.
1: Oh Lunutini, new shoes, quando in realtà ci arrivano tante precisazioni anche sui what the fuck di prima, sarebbero proprio i ragazzi che fanno un po' di confronti così, mamma mia. Ma in realtà ci sono dei messaggi che sono lunghi, degli sfoghi enormi. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno sprecciati, Ivano. Vi chiedo scusa, edulcorate il messaggio se volete, ma io sono incazzato come un mostro. Perché
1: vai.
3: Ma avevo siamo chiesto congedo un mese e mezzo fa per fare ponte. E stamattina alle 4.50 mi trovo che oggi ci sono da ricoprire 3 turni, ci sono 2 assenti per malattia e altri motivi, sono 4. Io doppio turno oggi, doppio turno lunedì. Perché in sto paese più uno è stronzo e meglio campa? Buona giornata a tutti.
2: Dai, cerchiamo di non pensarla così.
1: Però sono quelle domande che poi ti vengono,
2: Timoni, giustamente. Buongiorno Gaetano.
4: Buongiorno sfrecciati. Io invece sono 6 anni che lavoro in somministrazione, sempre per la stessa azienda, sempre nella stessa mansione. E what the fuck?
2: Sì, perché c'è anche l'altra parte della medaglia, giustamente l'altra faccia. Prima parlavamo di quello che si lamentava dei colloqui, che alla fine poi il lavoro non si prospetta rispetto a quello che avevano detto, e c'è invece chi si lamenta perché giustamente dice faccio la stessa cosa da anni, mi sono un po' rotto le balle.
1: Giustamente ci sta, la voglia di cambiare anche c'è, non è detto che sia così facile, che il mercato del lavoro sia così reattivo. C'è qualcuno che, restando sul tema benzina di prima, va proprio sul classico. What the fuck alla mia ex moglie che mi fa il pieno, ma non di benzina, di rotture di scatole. Ecco, perfetto. E anche oggi i rapporti con la ex moglie li salviamo domani.
2: Bellissimo comunque. No, tra pochissimo invece arriva il What the Fuck Official. I vostri torneranno domani sempre alla stessa ora. Intanto arrivano i Foo Fighters.

0: Radio Freccia.
1: Foo Fighters con Of All People alle 6.50 dalla nostra Top 20, che ci portano dritti verso il WTF Official.
2: Sì, si parla di musica, in questo caso italiana, di De Gregori, perché lo vediamo protagonista di una serie di residency, e lui, intervistato, ha spiegato come vede queste cose, perché dice: ma queste residenze sono una specie di contraltare al gigantismo di questi ultimi anni dei concerti. Si parla sempre di chi riempie gli stadi, di chi riempie i palazzetti. Lui arriva a dire: sold out per me è una parola terribile, mi dà fastidio, quasi a livello di biopic. E poi allarga proprio il discorso e dice: ma in realtà ci sono tutti quelli che puntano al successo, ma se io avessi 20 anni, scrivessi Rimmel, mi farebbero spazio? La risposta è no, quindi what the fuck al successo immediato.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: Radio Freccia.
3: Le 7 in punto, sfrecciati, buongiorno, buon sabato mattina, 30 di maggio da Lauda Juliet. Vi teniamo compagnia in questa giornata di code principalmente, perché quando uno apre gli occhi la mattina e dice ma oggi è una giornata di che cosa? Non vogliamo sentire la risposta, la prima perlomeno che vi passa per la testa, tutte le altre possono essere valide. Oggi secondo me sarà quello, cioè code inenarrabili.
4: Sì. Infatti ci basta di code, non entriamo nei dettagli, meglio così, hai detto bene. Comunque continuiamo anche in questa seconda ora insieme. Parleremo del più o del meno, no, parleremo di attualità, parleremo di cose un pochino più serie in questa seconda ora, quindi restate con noi fino alle 10, perché poi dopo sbagliamo, lo sappiamo bene, non è che si parla di cose serie qui tendenzialmente, soltanto in quest'ora. Arrivano gli Aerosmith con Janis Garagan.

0: 17 e 6 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Oltre due ore di riunione nella Situation Room della Casa Bianca tra Donald Trump e i suoi più stretti consiglieri, ma il presidente degli Stati Uniti non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Trump accetterà accordo con Iran solo se rispetterà le sue linee rosse, ha fatto sapere una fonte della Casa Bianca.
0: Alta tensione tra Mosca e l'Europa dopo il drone russo che ha colpito un edificio a Galatin, Romania, causando un incendio e due feriti. Unanime e durissima la condanna, Bucarest ha convocato l'ambasciatore russo. Secondo il presidente russo Putin, il drone era di Kiev.
1: E andiamo in Italia, avrebbe bruciato lo stopper senza patente e senza assicurazione dell'auto il 51enne coinvolto nell'incidente stradale con uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Lo scontro ha provocato almeno 18 feriti, tra cui 14 bambini e 4 adulti.
0: Un uomo di 59 anni di origine romena è stato ucciso in un'abitazione di Porcia in provincia di Pordenone. È successo dopo una lite tra un 51enne italiano e la figlia della vittima. I due stavano discutendo della loro separazione, l'ex compagno che era andato da lei per chiarimenti è rimasto a sua volta ferito ed è ricoverato in ospedale, ma non è in pericolo di vita.
1: Voltiamo pagina con il motomondiale. Oggi la sprint della MotoGP alle 15. Nelle prequalifiche di ieri per il GP del Mugello, il miglior tempo è stato realizzato da Fabio Di Giannantonio. Alle sue spalle Pecco Bagnaia su Ducati ed Enea Bastianini su KTM. La gara domenica alle 14.
0: Per il ciclismo oggi la 20ª tappa del Giro d'Italia, la gemona del Friuli Piancavallo di 200 km con 3 GP della montagna. Ieri lo statunitense Sepp Kuss ha trionfato ai piani di Pezzè, terzo Giulio Ciccone, che indossa la maglia azzurra di miglior scalatore. Maglia rosa invece saldamente sulle spalle di Jonas Vingegaard. Per il momento, per quanto riguarda l'informazione, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Il prossimo appuntamento sempre qui su Radio Freccia tra un'ora. Adesso il meteo.
2: Radio Freccia meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato 30 maggio sulla nostra penisola con tempo per lo più asciutto e ben soleggiato. Si farà eccezione per innocue velature, transiteranno su parti del nord nel pomeriggio sera ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Il caldo però si farà sentire, le temperature massime in aumento al centro nord in diverse zone torneranno a toccare picchi di 33-34 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra nuova app e Trebi Meteo.

0: The Wall, Marcus King, e noi lo sappiamo perché abbiamo appena letto il notiziario, ci sono delle informazioni di tutto spessore, tra poco c'è lo spazio dedicato all'attualità e anche su quello non si scherza perché l'argomento sarà particolarmente pesante. Sappiamo che stiamo raccontando di un atto vandalico, però non può non strapparti un sorriso questa cosa, Lau.
1: No,
0: cioè, allora c'è questo anziano signore di Torino che praticamente lui voleva vendicarsi dell'ex moglie, ha detto adesso gliela faccio pagare io, esco di casa, mi metto in testa un sacchetto perché così non mi riconosce nessuno, vado e le buco le gomme della macchina, la cosa più classica. Pensata da un 78enne, uno che si avvicina agli 80, capisci che questo deve avere ancora, secondo me, dello spirito da vendere.
2: Sì, ha del tragicomico questa notizia, perché io me lo immagino, io buco le gomme, che scende da casa col suo bastone, va lì, in realtà oltre che da immaginarselo, c'è da vederlo, perché gira ovviamente il video delle camere insomma di appostamento, quelle di controllo che stavano nel parcheggio, quindi si vede proprio questo anziano signore con la busta di plastica in testa che a un certo punto, ahimè, gli cade, quindi va così in malora direttamente, vabbè, vedi il karma, poi buco le gomme. Poi subito lì è stato proprio istantaneo. Di solito uno può aspettare anche mesi, anni, una vita, la vita successiva, invece lì proprio istantaneo, la telecamera gli ha fatto pagare tutto.
0: Sì, ma perché io già ce lo vedevo che, sai come fanno i signori di una certa età, tirano sui pantaloni prima di piegarsi per bucare le gomme. Al grido di oppalà si è inchinato con in mano la sua arma per bucare la gomma e il sacchetto gli è scivolato, poi lui l'ha aggiustato alla belle meglio, però capisci che sei come quelli che fanno le rapine con in testa le calze velate, otto denari e pretendi di non essere riconosciuto?
2: No, che meraviglia. Ma secondo me poi lui non ha fatto nemmeno, hai presente quando, vabbè, ti metti il passamontagna, ci sono i buchi degli occhi almeno e della bocca. Secondo me lui non ha bucato nemmeno la busta, quindi è andato proprio alla cieca. A un certo punto sta busta è volata e niente, è andata come è andata.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Radio Freccia.
5: 7:19 sfrecciati, in questo sabato mattina parliamo anche di attualità e tocchiamo un tasto molto dolente, cioè tutte le aggressioni, perché ultimamente se ne sente sempre più spesso parlare, verso il mondo docenti, ma non solo, anche collaboratori scolastici, da parte soprattutto degli alunni, ma non solo, anche da parte dei genitori, perché sembra essere diventata una piaga tutta italica. Ultimo caso di cronaca, quello di Parma, ma in realtà non è solo quello, ce n'è un altro parecchio grave quest'anno, a cui se ne aggiungono una serie di, tra virgolette, se possiamo così dire, minori, legati anche a detenzioni di armi all'interno della scuola, fabbricazione di ordigni rudimentali. 366-663-4466, perché da un lato c'è la repressione pesante verso questi comportamenti, dall'altro lato la scelta, come per esempio di questo ultimo professore, di non denunciare, capire dove finisce la scuola e dove entra invece proprio la responsabilità penale di questi ragazzi.

0: violenze, aggressioni contro i docenti, contro i collaboratori scolastici, contro tutti i rappresentanti del mondo scuola. Stiamo parlando di questo questa mattina nel nostro spazio dedicato all'attualità, sulla scia ovviamente di quello che è successo a Parma, quindi questi tre ragazzi che hanno tentato l'aggressione, mettiamola così, verso questo docente, che poi è stato salvato anche dall'intervento di un altro. Adesso si sta cercando di capire, ma al di là di tutto quello che può riguardare ovviamente poi l'atto in sé e le conseguenze, si cercherà di capirlo, di ricostruire la vicenda anche con la polizia, ci sono tante perplessità, perché si sente sempre più spesso parlare di queste aggressioni o di studenti che portano armi a scuola. Si era anche parlato di introdurre i metal detector all'ingresso delle scuole proprio per evitare l'introduzione di questi oggetti non autorizzati. Nonostante tutto, sembrerebbe però che rispetto a 2 anni scolastici fa i casi siano in diminuzione, perché anno scolastico 2023-24 71 casi di violenza contro personale scolastico, 2024-25 51 casi. È sufficiente?
1: Eh sì, infatti poi andiamo a vedere anche a ritroso quelli che sono stati i casi, ecco, soltanto tra il 2023 e il 2025, ribadiamo, tra i 50 e i 70, 71 casi, ecco. Il primo era nel Bergamasco nel 2024, quando uno studente di 13 anni ha aggredito un insegnante che per le gravi ferite poi è stata trasportata in codice rosso in ospedale. C'è stato poi un episodio a Bolzano nel febbraio 2025 con 2 studenti minorenni che, infastiditi semplicemente dal rimprovero dell'insegnante che invitava solo a fare meno casino, praticamente hanno minacciato puntandogli un punteruolo al volto durante il cambio dell'ora. Un altro caso a Varese con uno studente di 17 anni, poi ad Abbiategrasso nel maggio 2023, insomma tantissimi casi, quindi chissà poi se è vero, se questi casi siano o no diminuiti. Ne continuiamo a parlare con voi.

0: caso spinoso quello dell'aggressione contro l'insegnante, ne stiamo parlando con voi, anche perché il dibattito verte soprattutto sul: sono stati dati in teoria 30 giorni di sospensione a questi tre ragazzi, ma qualcosa che è successo al di fuori delle mura scolastiche per quanto riguardasse la scuola può essere punito solo con la sospensione, che in teoria poi dovrebbe portare a bocciatura certa, ma anche lì è un condizionale, potrebbe nemmeno succedere. Bisognerebbe andare invece sul penale, perché è qualcosa che hanno fatto e che esula dalla scuola. Ci sono tanti messaggi. Buongiorno.
1: Buongiorno Lau, buongiorno Juliet, buongiorno a tutti gli sfrecciati. Sono Albi B. Mio fratello è insegnante al liceo

0: subisce anche minacce dai genitori, quindi il problema è a monte. È a monte, è il disagio familiare che porta probabilmente i ragazzi a comportarsi in un certo modo. Bisognerebbe vedere in che ambito crescono. Questa è l'esperienza personale.
1: Eh sì, infatti a questo punto io mi chiedo anche riguardo le parole, le dichiarazioni dell'insegnante che ha subito queste violenze nel caso di Parma. Lui dice è l'atteggiamento di un ragazzo con le idee confuse e anche poco intelligente, come può essere un adolescente di 16 anni, quindi sembra un po' come se volesse giustificare. Ma quello che mi chiedo, lo fa per paura nei confronti dei genitori oppure semplicemente perché è il suo modus operandi da un punto di vista educativo? Anche questo, insomma, ce lo chiediamo.
2: Esatto, questa è una bella domanda. Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Allora, secondo me è sbagliato che il professore non ha denunciato, anche perché devono capire che è stata un'azione gravissima. La stessa cosa può capitare a dei ragazzi. Se magari picchiavano dei ragazzi più piccoli, questi ragazzi non denunciavano, non dicevano niente, il classico bullismo, diciamo. E si portavano questi ragazzi questa cosa dentro, magari a vita, se non sono forti caratterialmente.
2: Attenzione, perché a prescindere dalla forza di carattere ci sono delle cose che sono punibili per legge e tali rimangono, a prescindere proprio dal carattere di chi subisce.

0: Radio Freccia.
1: Alle 7.35 continuiamo a parlare di attualità, lo stiamo facendo con voi, trattando l'argomento molto spinoso della violenza da parte dei giovani, degli studenti verso i professori. E ci sono i vostri vocali, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Secondo me c'è un problema di fondo che noi genitori, perché sono anch'io un ragazzo sedicenne, facciamo una fatica boia a insegnare il rispetto delle persone che abbiamo davanti, non solo delle persone, delle cose, di tutto l'insieme. È questo il problema di fondo, il rispetto, cosa che i nostri genitori ci hanno insegnato e noi a sua volta facciamo fatica, io compreso. Ciao, buona giornata a tutti.

0: Dibattito complicato oggi quando si parla di aggressioni agli insegnanti, tanti cercano delle motivazioni pregresse, tanti dicono beh a prescindere dal fatto che riguardi o meno la scuola va punito. Buongiorno Giuseppe da Caserta, se il mio cane aggredisce qualcuno io giustamente sarò responsabile penalmente, perché questo non deve avvenire per i genitori dei minori? Lui fa questa domanda in modo un po' provocatorio, ma tanti vanno a battere su quel punto. Buongiorno.
1: Buongiorno Freccia, io invece ho molta fiducia nei giovani. Penso che siamo noi ad aver fallito, no, per noi intendo noi genitori di questi ragazzi, perché immagino i genitori di questi ragazzi siano miei coetanei, no? Quarantenni, cinquantenni. Penso di aver fallito, siamo stati noi. Però io ho molta fiducia nei giovani.
2: E fai bene, perché giustamente bisogna avere fiducia nei giovani, però ecco, ci sono anche questi casi in cui lì la colpa a chi la dai? E questa poi la domanda da $1 milioni questa mattina ai genitori, alle istituzioni, ai social, alla famiglia. Non possiamo avere una risposta certa da dare.
0: Soprattutto quando si hanno davanti dei ragazzi che non sono più bambini, quindi ovviamente l'imprinting della famiglia sui bambini vale più di tutto il resto. Quando si hanno di fronte dei quasi diciottenni, lì in teoria c'è anche una propria mente che inizia a lavorare in modo autonomo, è ancora più complicato. Massimiliano dice: ciao Sfrecciati, ma la vera domanda è perché non sono stati denunciati d'ufficio, perché lo Stato deve aspettare che sia il cittadino a denunciare quando ci sono prove, filmati e quant'altro, che poi è quello che ha detto comunque anche il professore.
2: Eh sì, infatti lui ha detto alla fine, giustificando anche un po' il comportamento di questo studente, poi ha dichiarato che riguardo quello che è successo quando il professore ha rimproverato questo ragazzo, poi ci sarà il video comunque a testimoniare il tutto. Il fatto che resta, che sussiste, è che comunque lui continua a difenderlo, perché dice non c'è stata poi effettivamente questa aggressione rispetto a quello che si dice poi da un punto di vista di cronaca. Ecco, poi insomma le prove parleranno chiaro.

0: Continuano ad arrivare tantissimi messaggi al 366-634-466. Li ascoltiamo subito. Buongiorno.
1: Buongiorno Lau, buongiorno Juliet. Secondo me il professore che ha deciso di non denunciare ha sbagliato. Lui dice che non denunciando dà un gesto educativo, ma non è vero. Qui parliamo di Maranza, che continuano a spostare l'asticella perché tanto non gli succede niente. Come i bambini che continuano ad andare a cercare il limite e non si fermano fino a che non trovano il paletto. Anche in questo caso, non denunciare, non far pagare questi ragazzi per quello che hanno fatto, non fargli capire che esistono dei limiti che non si

0: possono valicare. Non è educativo, è solo sbagliato. Riccardo da Brescia.
1: E qui forse rientra il discorso della paura di denunciare.
2: Sì, no? Esatto. Anche Alessandra dice: buongiorno sfrecciati, per me deve essere penale con nota nella fedina e niente sospensione, ma solo bocciatura d'ufficio con obbligo di frequenza e di servizio civile estivo per poter ripetere l'anno e cancellare la nota dalla fedina. Se li sospendi sono solo contenti, i genitori in sorveglianza devono collaborare per trovare un servizio civile adatto all'adolescente. Tutto d'ufficio, se fosse il professore ad aggredire lo studente, cosa accadrebbe? Ecco, direi che non serve risposta. Lei ha fatto questa domanda, ovviamente ci sono anche ruoli diversi, ma questo non vuol dire che lo studente sia scusato. Dall'altro lato ci sono anche tanti che accusano i genitori, perché per esempio dalla cronaca emerge che i genitori hanno trovato gli avvocati, da uno di questi tre è partita anche la denuncia verso il professore, quindi stanno facendo tutto il possibile per difendere i loro figli. Buongiorno.
3: Ciao ragazze, io non sono un insegnante ma ho tanti amici che lo sono e queste cose accadono molto spesso. Non parliamo di un caso sporadico, quando un ragazzo è problematico mostra questi segni dall'inizio. La cruda verità è che spesso, almeno sentendo i miei amici, è che si tende in realtà a promuovere queste persone perché per toglierseli.
1: E non completa la frase, però l'abbiamo capito perfettamente cosa intende.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 7.51, chiudiamo questo momento di attualità traendo da uno dei vostri messaggi, che è una testimonianza diretta. Ci scrivono: buongiorno, il mese scorso sono stato spintonato e minacciato di morte per essere intervenuto nei confronti di una collega che era stata aggredita verbalmente, non vi dico con quale volgarità, da un alunno. Molti giovani purtroppo confondono la libertà con faccio quello che voglio, tanto sono minorenne e non potete farmi nulla. Il discorso è complesso e lungo, ma dove manca la famiglia dovrebbero intervenire i servizi sociali, gli psicologi, che dovrebbero essere presenti in ogni scuola, ci dicono.
2: Esatto, perché in tanti casi alcuni dicono non è possibile che la scuola si faccia carico di tutto, non la scuola in sé, ma dove non c'è la famiglia. Per il bene degli altri cittadini che lo abitano, forse potrebbe intervenire lo Stato.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
1: Caffè Toraldo.
2: Sulla vita caffè. Devo dare felicità.
0: Radio Freccia.
3: Le otto sfrecciate in questo sabato mattina di peregrinazioni per l'Italia, perché quello si stanno rivelando le vostre partenze, non particolarmente furbe, ahimè, e ce lo state raccontando, ma in realtà di cose se ne fanno molte nel sabato mattina e le fanno anche quelli che restano a casa, perché c'è una vita anche oltre la coda in tangenziale, questo vogliamo ricordarlo a uso e beneficio di tutti i poracci, esattamente come noi che magari vanno a lavorare oppure semplicemente non si sono organizzati e si faranno questi quattro giorni, se fanno il ponte oppure tre oppure due oppure quello che volete,
4: quello è buono.
3: Senza in giro tutti gli altri.
4: Ma infatti sì, poi potete parlarcene tranquillamente, quindi 366-663-4466, accogliamo anche voi poracci come noi che stiamo qui a lavorare anche in questa terza ora in cui ci divertiamo, in realtà lo sappiamo bene, tra pochissimo perché torna il nostro momento ricerchina, poi le dediche e richieste che tanto amate, quindi nella terza ora un po' si gioca, un po' si cazzeggia, così come sempre arrivano i Beatles.

0: Le 8 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Oltre due ore di riunione nella Situation Room della Casa Bianca tra Donald Trump e i suoi più stretti consiglieri, ma il presidente degli Stati Uniti non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Trump accetterà accordo con Iran solo se rispetterà le sue linee rosse, ha fatto sapere una fonte della Casa Bianca.
0: Alta tensione tra Mosca e l'Europa dopo il drone russo che ha colpito un edificio a Galatin, Romania, causando un incendio e due feriti. Unanime e durissima la condanna, Bucarest ha convocato l'ambasciatore russo. Secondo il presidente Putin, invece, il drone era di Kiev.
1: E andiamo in Italia, avrebbe bruciato lo stopper senza patente e senza assicurazione dell'auto il 51enne coinvolto nell'incidente stradale con uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Lo scontro ha provocato almeno 18 feriti, tra cui 14 bambini e 4 adulti.
0: Un uomo di 59 anni di origine romena è stato ucciso in un'abitazione di Porcia in provincia di Pordenone. È successo dopo una lite tra un 51enne italiano e la figlia della vittima. I due stavano discutendo della loro separazione, l'ex compagno che era andato da lei per chiarimenti è rimasto a sua volta ferito. È ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita.
1: Voltiamo pagina con il motomondiale. Oggi la sprint della MotoGP alle 15. Nelle prequalifiche di ieri per il GP del Mugello il miglior tempo è stato realizzato da Fabio Di Giannantonio, alle sue spalle Pecco Bagnaia su Ducati ed Enea Bastianini su KTM. La gara domenica alle 14.
0: Il ciclismo, oggi la 20ª tappa del Giro d'Italia, la Gemona del Friuli Piancavallo di 200 km con 3 GP della montagna. Ieri lo statunitense Sepp Kuss ha trionfato ai piani di Pezzè, maglia rosa invece saldamente sulle spalle di Jonas Vingegaard.
1: E per il calcio, questa sera alle 18 a Budapest, in Ungheria, il fischio d'inizio della finale della Champions League 2026 tra il Paris Saint-Germain di Luis Enrique e l'Arsenal di Mikel Arteta. Per quanto riguarda le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato 30 maggio sulla nostra penisola con tempo per lo più asciutto e ben soleggiato. Si farà eccezione per innocovelature, transiteranno su parte del nord nel pomeriggio sera ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Il caldo però si farà sentire, le temperature massime in aumento al centro-nord in diverse zone torneranno a toccare picchi di 33-34 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra nuova app e Trebi Meteo.

0: Ecco, con questo accompagnamento musicale Florence and the Machine ci affacciamo al nostro momento ricerchina. Io oggi onestamente vorrei davvero conoscere e stringere la mano per la audacia, mettiamola così, al ricercatore che ha pensato bene di andare a investigare questa cosa e arrivare a questa conclusione. Cioè, secondo questo pool di menti eccelse, il tradimento virtuale farebbe bene alla coppia.
1: Vabbè, io già rosico comunque soltanto a leggerlo, perché immagino la cosa a parte inversa e dico no, sinceramente no. Però per quanto riguarda la psicologia di coppia, appunto, si dice che questo flirt virtuale riattiverebbe il circuito della dopamina e dell'autostima spento dalla routine quotidiana, quindi sentirsi desiderati all'esterno a quanto pare genera una scarica di energia e sicurezza che per effetto riflesso, dicono, viene riversata sul partner ufficiale.
0: Io chi l'ha fatta sta ricerca.
1: Ecco, vai.
0: Pool di avvocati divorzisti e terapisti di coppia sono gli unici che ci guadagnano da sta cosa, dai.
1: Secondo me sì. Quindi dicono che questa chat segreta potrebbe essere il segreto per non lasciarsi, quindi non la definiscono infedeltà, la definiscono semplicemente manutenzione emotiva della coppia. Cioè, capito, tu vai a fare tipo la revisione della macchina, anziché fare quello, apri i social, dici vabbè, mi metto a flirtare con questa tizia, questo tizio X, e così almeno tengo in vita la coppia, quella vera, quella concreta, sì. Poi mi riattivo, riaccendo un pochino anche la fiammella.
0: Lui fa manutenzione della coppia, io faccio manutenzione delle corna. Ecco
1: appunto, brava, vedi? Ci sta. No, vabbè, ragazzi, ma comunque, ma che cavolo di ricerche dobbiamo fare?
0: Se non facessero acqua da tutte le parti
1: non sarebbero le ricerche giuste, però è bello comunque. No, io allora l'ho letto, ho detto ok, proviamo ad entrare in questo mood, perché magari è vero, no? Cerchiamo di aprire la nostra mente.
0: Non solo la mente funziona. Aprono qui, fidati. Le chat aprono.
1: Le chat, sì, solo quelle.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
4: Radio Freccia.
5: 8:18, Rock Morning Weekend Edition, Juliet Lau fino alle 10. Attenzione sfrecciati, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Halloween. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
6: Appuntamento assolutamente da non perdere, come quello con il refrigerio in questa calura estiva. E se uno non ha il mare a portata di mano, in qualche modo si inventa una soluzione. Lo stanno facendo un po' in tutta Europa. Con diverse possibilità si va sempre a parare sui fiumi, ma con delle modalità un po' diverse. Ora, io non so che team siate, mare, lago, fiume, sì, no, però qualche idea ve la diamo, tra poco magari sblocchiamo qualche nuova passione.

0: caldo caldissimo e in Europa ci si attrezza. Per chi non ha il mare a portata di mano, ci sono delle soluzioni. Ogni anno vengono riproposte alcune, altre invece sono proprio nuove. Cioè, per esempio, arrivano i grandi titoloni dei giornali: a Londra il Tamigi diventa balneabile, la Senna a Parigi sul Canal Saint-Martin teatro di tuffi dal ponte da parte dei parigini. Ecco, dopo che Tamberi ci ha perso la fede, è uscito il mostro di Loch Ness della Senna dicendo la rivuoi, ma questo è un altro dettaglio. Si pensa di rendere balneabile anche il Tevere. A Milano c'è l'idroscalo che tanti paragonano, capito, a un lago. Neanche poi alle porte di Milano non ci fossero i laghi, quelli veri delle Prealpi.
1: No, infatti.
0: Però forse i più precisi e rigorosi nell'affrontare la questione fiume sono sempre gli svizzeri, e chi se no?
1: Eh sì, perché a quanto pare poi a Basilea sono trascinati direttamente dalle correnti del Reno per andare a lavorare. E quando io penso a queste cose, quindi all'utilizzo del fiume in qualsiasi, da qualsiasi punto di vista, mi viene in mente soltanto una scena, che è questa.
2: Ma sto fiume vi piace o non vi piace? Ci serve o non ci serve? Perché se ci serve, allora io lo voglio vivere, lo voglio navigare.
1: Giusto.
2: Ci voglio pure fare bagno.
1: Aspetta.
2: Ma se non ci serve, e io dico che non ci serve, signori, non ci serve.
1: Che facciamo?
2: Leviamo.
0: Perfetto. Ecco.
2: Sotteriamolo. Prosciughiamo.
1: Prosciughiamo. Facciamoci
2: bello. Seguitemi bene in questa mia straordinaria intuizione.
1: Perché poi lui alla fine dice: vabbè, asfaltiamolo direttamente sto fiume e ci facciamo la tangenziale, quindi, capito? Questa è la soluzione.
0: Dillo agli svizzeri, ma perché in realtà non è uno solo il fiume, il Reno, c'è anche l'Are, Ar dall'altra parte, a Berna. Cosa fanno? Loro finiscono di lavorare, noi andiamo a berci lo spritz. Loro si mettono il costumino, sacchette di quelle idrorepellenti e si tuffano. Però adesso io vorrei uno svizzero all'ascolto che ci dia una spiegazione. Visto che la corrente dai video mi pare pure bella sostenuta, cioè, ma io come faccio se mi distraggo un secondo e perdo la mia uscita? Poi cosa faccio? Esco 500 metri più in giù nel corso del fiume? Devo farmela indietro a piedi?
1: Eh no, vai così, ti lasci andare dal flow.

0: Voilà, this black close, ma attenzione perché abbiamo direttamente qui per noi su Radio Freccia la spiegazione da parte di uno svizzero per quanto concerne il discorso di utilizzare i fiumi, soprattutto a Basilea, per andare al lavoro. Buongiorno.
1: Ciao sfrecciate, eccolo Stefano dalla Svizzera.
0: Buongiorno.
1: Allora, fondamentalmente a Berna il fiume fa un giro tondo, fa un'ansa intorno alla città, per cui il rischio che tu perda l'uscita come se fossi in autostrada esiste relativamente, perché non è che arrivi dall'altra parte del mondo. Mentre invece, ecco, sul Reno io avrei un pochino più paura, anche perché il Reno a Basilea fa 12 metri al secondo. C'è gente che ci lascia il cane ogni anno. Ciao sfrecciati, rock and roll.
2: Così grazie. Abbiamo fatto anche il disclaimer per chiunque fosse tanto matto da dire vado in Svizzera per il ponte così provo l'esperienza. No, anche perché se fanno ponte, no, non fanno ponte pure loro, perché il 2 giugno è festa solo da noi.
0: Eh no.
2: Ok, però non ve li beccate i pendolari che tornano a casa non col treno ma col fiume, che poi dirla così è una cosa tanto strana che mi fa anche veramente un po' pensare. Ma c'è qualcun altro che dice beh, ma è una sorta di Hunger Games, chi sopravvive diventa il mega direttore galattico con i poteri di Poseidon. Sì, una cosa del genere. Ma tu li vedi che affrontano questa esperienza che per me potrebbe essere, sai, una specie di bungee jumping col sorriso. Sì. Ci sono quelli che lanciano i palloni gonfiabili e si tuffano dietro, quelli che partono magari con il vicino di scrivania dell'ufficio su una canoa a due. Ma
0: Mamma mia.
2: Gli svizzeri, possiamo dirlo, solo gli svizzeri possono fare.
0: A me sembra, sì, ma a me sembra anche un po' una di quelle sfide un po' tipo Fantozzi e Filini, capito? Direttamente però che si buttano nel fiume, andiamo
2: alla
0: a nuotare.
2: Versaliera.
0: No, sì, esatto. No, però meraviglioso che più che Hunger Games a me ricorda anche un po' Squid Game, perché qui a questo punto si parla non soltanto di andare al lavoro utilizzando il fiume, ma anche di sopravvivere. Cioè arrivo al lavoro vivo o morto? È questa la domanda.
3: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete,

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
9: Radio Freccia.
10: 8:36 sfrecciati, lasciate stare i fiumi, le canoe, le sfide con il vicino di scrivania. Vi vogliamo vivi e vegeti anche perché sono arrivate le dediche richieste. Meglio che fate queste. E poi vi buttate al fiume. No, 366-6634-466 per le vostre dediche e richieste. Disclaimer, non canzoni rock, non dedicate a noi, intendo a me e Juliet, non dedicate a voi stessi. Per il resto, veramente, lasciate libera la vostra creatività. Arriva David Bowie con Changes.

0: Non sia mai che parliamo anche proprio sull'ultima nota di questo pezzone Changes David Bowie, quando in realtà ci sono però le vostre dediche richieste e arrivano al 366-663-4466 e spaziano un po' ovunque. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Vorrei dedicare a mio marito Michele dei The Beloved Sweet Harmony per dirgli che anche se sono passati 20 anni per me è come se fosse il primo giorno, ancora è tutto bellissimo. Al bb.

0: Com'è innamorata lei di questo marito?
1: Bella. Però bella questa, bel ricordo. Poi c'è chi ci scrive: vorrei dedicare a Viviana perché deve alzarsi che dobbiamo uscire e sta ancora dormendo, ce lo scrive Sax da Torino. Le vorrei dedicare svegliarsi la mattina degli zero assoluto, pure qua che ricordi ragazzi, vai. Non ho bisogno.

0: è il pezzo che ha fatto la loro carriera e da lì è nato tutto il tuturuturututu.
1: Poi fosse vero magari che ha bisogno di parlare solo con lei la mattina, questo da scoprire.
0: No, no, non scendiamo nei dettagli che è meglio.
1: No, infatti, buongiorno. Infatti. Vai.
2: Volevo fare una dedica alla mia bimba e alle sue compagne che domani affrontano le Final Four di pallavolo con Tough Boy, sigla di Kenshiro dei miei tempi. Ciao a tutti, forza ragazze! Forza
0: dai, dai, dai, dai!
3: Mai fermerà la follia che
0: ecco, lui è sicuramente il padre di cui la figlia si vergogna, perché uno che dedica la sigla di Kenshiro, che ste benedette bambine neanche sanno cos'è, e poi è di quello che è lì sugli spalti, forza, ecco, probabilmente tua figlia si gira dall'altra parte e dice: chi è? Scusate, io non lo conosco.
1: Non lo conosco, ma io poi mi aspettavo Mila Shiro magari per restare un pochino più in tema, e vabbè dai, intanto arriva Nicalio con No Good.

0: I Calio con No Good e le vostre dediche e richieste al 366-6634-466 come quella di Andrea. Buondì.
1: Rendetevi conto del clima dove vivo. Dopo la dedica meravigliosa dell'ascoltatrice a suo marito che ha detto che ha 20 anni, che come se fosse il primo giorno lo ama ancora, mia moglie mi guarda e mi fa addirittura.
2: Non è vero,
1: a questo punto,
2: romantica.
1: A questo punto,
2: ma vedete che mente sempre.
1: A questo punto le dedico Ti lascerò di Fausto Leali e Anna Oxa.

0: crescere, ti lascerò scegliere, ti lascerò anche sbagliare.
1: Soprattutto sbagliare aggiungerei, però attenzione, tesori cari, per l'avvocato divorzista quello è Forum, che tra l'altro sta su una rete di un gruppo a noi concorrente, o meglio sono i nostri dirimpettai fuori dagli studi qua di Milano, ma quella è un'altra cosa.
2: Vai, ti prego, continua.
1: Buongiorno Sfrecciati, vorrei dedicare, perché stiamo andando a Jesolo, a mio marito Fabio, perché l'ho convinto a trascorrere l'ennesimo weekend al mare. Io immagino la gioia di questo Fabio. Spiagge Renato Zero.
3: Aiuto. Spiagge immense dal sole a te, spiagge già vissute.
1: Ecco, sono tre aggettivi che ci fanno capire perché a Fabio questo weekend al mare, l'ennesimo, non piaccia così tanto.
2: Poraccio, mamma mia. Comunque, cioè, Patti dalla Sardegna invece che ci scrive: salve Sfrecciati, vorrei dedicare a mio marito, perché è l'amore della mia vita, così semplicemente, basta poco, gli vorrei dedicare Cuore e Vento d'Azienda Moda.
0: No!

0: Radio Freccia.
1: Le 8.52 sfrecciati, le vostre dediche, richieste, siamo arrivati all'ultima con questo vocale. Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno sfrecciati, vorrei dedicare alle mie figlie una vita in vacanza, perché le mie figlie vanno in...
3: vacanza!
1: Carino.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
0: Radio Freccia.
2: Le 9 in punto sfrecciati, buongiorno, buona mattina, yes. Buon weekend, buon sabato, buon ponte, buon lavoro, buon quello che vi pare, purché siate felici, perché questo è il nostro mood. Già la vita è complicata, almeno noi cerchiamo di alleggerirvela, di tenervi compagnia, di strapparvi un sorriso. Poi se volano anche insulti, quelli vi ricordiamo tra le 6 e le 7 della mattina, perché c'è il what the fuck.
3: Ecco, infatti, noi ci proviamo comunque a mantenervi in stato di, possiamo dire anche di ebbrezza a questo punto, oltre che di felicità. Comunque l'ultima ora di questo Rock Morning Weekend Edition vede annunciare i nostri ospiti. Tornerà a breve a trovarci la nostra Gubrin Claudia Antino, che oggi ci porta verso quel mondo che io amo tanto. Giulia te lo sa, rompo un po' le balle con questo indie rock, il post Britpop, la seconda ondata del Britpop, del Libertines. Poi vedremo con lei più esattamente dove ci vuole portare. Intanto arrivano i Pretenders, Don't Get Me Wrong.

0: Le 9 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Due ore di riunione sull'Iran ieri nella Situation Room della Casa Bianca tra Trump e i suoi più stretti consiglieri. Il presidente non ha preso alcuna decisione sull'ipotesi di un accordo con Teheran. Trump accetterà un'intesa solo se rispetterà le sue linee rosse, ha fatto sapere il Pentagono.
0: Il presidente iraniano Pezeshkian ha detto oggi che l'Iran è pronto a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra in corso con gli Stati Uniti e alle tensioni in Medio Oriente. Teheran ha dimostrato costantemente il suo impegno per il dialogo, ha precisato Pezeshkian.
1: E andiamo in Italia con la cronaca. Uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani ieri durante le lezioni ha tentato di accoltellare un professore ma è stato bloccato prima di farlo. Perquisizioni e sequestri informatici sono stati disposti nella casa del bambino che per l'età non è perseguibile.
0: Tentato femminicidio la scorsa notte nella frazione Belsito di Mister Bianco in provincia di Catania dove un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie 49 anni ferendola gravemente. La donna subito soccorsa. Adesso è ricoverata in ospedale in prognosi riservata. L'uomo è stato arrestato.
1: E un insegnante è stato arrestato nel Brindisino con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alunne minorenni. Per l'uomo sono stati decisi i domiciliari. Le indagini condotte dai carabinieri sono iniziate dopo le segnalazioni della dirigente scolastica a cui si erano rivolti alcuni genitori.
0: Apriamo la pagina sportiva, il moto mondiale, oggi la sprint della MotoGP alle 15. Nelle prequalifiche di ieri per il GP del Mugello il miglior tempo è stato realizzato da Fabio Di Giannantonio. Alle sue spalle Pecco Bagnaia su Ducati ed Enea Bastianini su KTM. La gara domenica alle 14.
1: E per il ciclismo oggi la 20ª tappa del Giro d'Italia, la Gemona del Friuli, piancavallo di 200 km con 3 GP della montagna. Ieri lo statunitense Sepp Kuss ha trionfato ai piani di Pezzè, terzo Giulio Ciccone che indossa la maglia azzurra di miglior scalatore. È tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato 30 maggio sulla nostra penisola con tempo per lo più asciutto e ben soleggiato. Si farà eccezione per innocue velature, transiteranno su parte del nord nel pomeriggio sera ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Il caldo però si farà sentire, le temperature massime in aumento al centro-nord in diverse zone torneranno a toccare picchi di 33-34 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra nuova app e Trebi Meteo.

0: Vabbè, stamattina l'abbiamo capito, le notizie vanno tutte verso la piccola criminalità, o meglio piccola, dipende da quello che si intende, ma che non è finita particolarmente bene, nel senso che non sono nemmeno riusciti a ottenere il risultato che volevano. Stamattina ironizzavamo sull'ottantenne che è andato a bucare le gomme dell'auto della ex moglie, ma gli è caduto il sacchetto ed è stato ripreso dalle videocamere. Adesso abbiamo qualche genio che ha detto: l'hanno fatto a Napoli, facciamolo anche noi, scaviamo una buca in pieno stile Banda Bassotti, introduciamoci in una banca e come con la casa di carta usciamo con il bottino. Certo che se tu ci impieghi 6 mesi a scavarlo sto tunnel, fanno in tempo a chiuderla la banca, esattamente come è successo, tu arrivi e la trovi vuota.
1: Sì, qui ci troviamo precisamente in via Maiorana, in una filiale di una banca, la Credem, dove praticamente questo rapinatore, oppure questo a capo di una banda di rapinatori, ha cercato appunto di intrufolarsi all'interno della filiale, sperando di trovare appunto il bottino richiesto, ma ahimè poi è riuscito dallo stesso buco che aveva creato senza il bottino, lasciando dietro di sé il tunnel vuoto, ma anche un po' di desolazione, penso di tristezza. Pensa come è andato via lui, comunque triste, con le mani in tasca, dice vabbè, nemmeno oggi è andata bene.
0: Di corsa poi, perché tra l'altro si sono accorti, hanno detto chi c'è dentro questa filiale della banca chiusa, hanno trovato il buco, gli ha fatto un danno enorme, ma adesso vai a sapere se magari dovevano entrare in quegli stessi locali dei nuovi inquilini, o magari si rivaluta perché diventa un luogo di attrazione turistica. Venite a vedere la banda del buco che ha fatto buca, sostanzialmente. Però tu pensa, ma quanto lavoro sprecato, vai. Ma poteva dedicarsi ad altro.
1: Ma sì, un sacco di cose, ma tutta la banda insieme, vabbè, beh. Sai che c'è, cioè, che poi questi magari tentano comunque di trovare qualcosa, soprattutto all'interno di questi posti, di queste banche, che poi a questo punto mi chiedo che cosa ne sarà anche per il destino di questa banca, che adesso dicono trasloca, ma pensa tu a comprare un locale che magari ci puoi adibire a qualcos'altro, che ha una fedina penale sporca da un certo punto di vista, anche il locale stesso della banca, perché dice qua hanno cercato di sventare una rapina, non ci sono nemmeno riusciti, quindi speriamo, insomma, che ci riusciamo noi con un nuovo locale, con una nuova attività.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza

0: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Radio Freccia.
2: Le 9:17 sfrecciati, buon sabato, buona mattina, buon risveglio come al solito. Tra pochissimo con noi la nostra Gubrin al secolo Claudia Antino, perché con lei ogni sabato parliamo di design, del lato artistico.

0: L'abbiamo detto, appuntamento del sabato è ovviamente con la nostra Gubrin, Claudia Intino, buongiorno.
1: Ciao Claudia.
2: Buongiorno Juliet, Lau e a tutti gli sprecciati sintonizzati. Questa mattina parliamo della copertina dell'album dei Libertines 2004, considerato ancora oggi tra gli album più importanti e migliori indie degli anni 2000 e centrale anche proprio per la storia della band. La cosa importante da capire di questa immagine è che è tutto importante. Innanzitutto la fotografia non viene scattata apposta per realizzare l'artwork di copertina, ma è uno scatto autentico, realizzato nel backstage, addirittura sappiamo la data, era l'8 ottobre del 2003, nel backstage di un concerto dei Libertines nel Kent, un concerto che rimane memorabile nella storia della band perché a seguito della scarcerazione di Pete Doherty, uno dei due frontman, appunto, i Libertines si esibiscono. L'amore, la storia d'amore, d'amicizia tra questi due personaggi epici della storia della musica è molto contorto, complesso, pieno di colpi di scena. Tornando alla copertina, ci sono dei chiari riferimenti tipografici allo stile dei Sex Pistols, all'Italia

0: del giornale in bianco e nero, e questo definisce anche l'unione di tante epoche durante appunto gli anni di lavoro insieme. Ma voi direte, ok, questo è il colpo di scena, il backstage, Pete Doherty viene scarcerato, è tutto qui. No, c'è molto di più, perché la ragione per cui Pete Doherty viene arrestato è che si intrufola nell'appartamento proprio di Carl Barat, tra l'altro frontman dei Libertines, e gli ruba il computer e diversi altri oggetti, dice, per alimentare le sue dipendenze. Pensate che follia. Comunque, questa immagine è scalpita dai tatuaggi che hanno in comune sulle braccia, l'uno con la grafia dell'altro sanciscono l'unione nella buona e nella cattiva sorte, come tutte le più grandi storie d'amore.
1: Oh, bello, che poi come ricordiamo bene, questo è stato l'ultimo album prima di rincontrarsi nel 2015 con la canzone appunto che ci ascoltiamo subito, però You're My Waterloo, meravigliosa.
0: Hai detto tu.

0: happy. Everyone's gonna be happy, but of course.
1: The Libertines, You're My Waterloo, un singolo estratto da quell'album in cui

0: Libertines si sono ritrovati poi nel 2015, dicevamo, no, appunto, Anthems for Doomed Youth.
1: Sì, abbiamo fatto un salto temporale, ma era necessario anche per raccontare la storicità delle decadi che hanno toccato i Libertines, anche se con pochissimi album. Infatti, questo videoclip è del 2015, ma il brano viene scritto molti, molti anni prima, proprio dai Libertines, e forse l'utilizzo del bianco e del nero nella regia da parte di Roger Sargent è proprio per richiamare quest'epoca un po' passata che ci riporta appunto alle origini. E le immagini del videoclip suggeriscono il racconto di una storia d'amore qualunque, quindi ci sono questi due ragazzi che si piacciono, si amano, camminano sotto la luna nelle strade e di Londra, ma c'è molto di più, perché il titolo appunto dice: tu sei la mia Waterloo. Ecco, Waterloo è l'ultima battaglia di Napoleone, dove Napoleone appunto viene sconfitto a seguito di un sanguinosissimo conflitto. Quindi dire a qualcuno tu sei la mia Waterloo significa ammettere che quella persona ha vinto tutte le tue difese, facendoti arrendere ai tuoi sentimenti. E la storia di cui parla questa canzone non è una storia d'amore tra un uomo e una donna, è proprio la storia d'amore di cui vi parlavo, tra Carl Barat e Pete Doherty. È una storia contorta, complessa, che si fonda sulla condipendenza e la salvezza reciproca. Infatti, mentre si parla di questa storia d'amore, il testo parla anche della conflittualità con se stessi e con i propri demoni. Ora, io so che particolarmente Rau oggi è felice e volevo condividere un po' questa dipendenza che noi due abbiamo con il Britpop. Io ho rischiato di non laurearmi per la reunion dei Libertines perché volai a Parigi allo Zenith, e anche l'infarto a Monaco nel 2014, quando Pete Doherty prese un mio ritratto che gli lanciai tipo lancio del giavellotto alle Olimpiadi, e ho avuto questo scambio, questa opportunità. Ho detto: dopo di questo muoio e sono
2: felice.
1: Basta,
2: esatto, hai dato tutto. Claudia, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi. Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.33, Florence Road, Hanging Out to Dry, dalla nostra Top 20. Bello parlare di Britpop con Claudia, sempre, non lo so, mi riporta indietro nel passato, poi con questi lanci direttamente dei suoi ritratti Happy Dirty che gli arrivano in faccia, non so, mi ricorda anche qualche altra notizia
2: è
1: recente.
2: È un what the fuck
1: cose lanciate,
2: recente.
1: Tipo dischi lanciati in faccia, esatto. Però adesso è il momento di cambiare argomento perché si parla di pulizie.
2: Esatto, così. Io non so se poi magari anche gli artisti del Britpop siano particolarmente legati a questo ambito, potremmo sempre scoprire delle inflessioni particolari. Ecco, io fratellini Gallagher per esempio non ce li vedo particolarmente avvezzi così a mocio e scopettone, ma il nostro cleaning influencer la casa di Mattia sì, e infatti tra pochissimo ci colleghiamo con lui.

0: L'appuntamento con il nostro Kling Influencer, la casa di Mattia, oggi direttamente dalla Puglia, ci riporta un po', Mattia, sugli argomenti della volta scorsa, perché tu hai sollevato un polverone con questa cosa degli elettrodomestici, risparmio.
1: Ciao Mattia. Ciao, buongiorno. L'altra volta sono impazziti i nostri radioascoltatori, perché cosa ho detto? Che per utilizzare, tipo ad esempio, lavatrice e lavastoviglie, sono differenti se le utilizziamo a pieno carico in termini di consumo, perché la lavastoviglie di base consuma una quantità d'acqua più o meno uguale, cioè può essere da 10 a 15 litri, sia che la lavastoviglie sia tutta piena che mezza vuota, mentre la lavatrice no, perché utilizza l'acqua e l'energia necessaria in base al carico, in base a quanta acqua assorbe il bucato, e regola poi i vari parametri. Quindi ci tenevo a chiarire questa cosa, nel senso che sono due elettrodomestici diversi, e quindi sicuramente la lavastoviglie, se la utilizziamo a pieno carico, andiamo a ottimizzare il consumo. La lavatrice invece può essere anche utilizzata con un carico più basso, magari non abbiamo tanta roba, perché adegua in maniera diversa il consumo di acqua e energia in base a quanto il capo assorbe. Ora, volevo anche darvi qualche altro consiglio su come risparmiare un po' di energia, ad esempio con il frigorifero. Il frigorifero, come sappiamo, è una camera che mantiene il freddo. Ha due nemici, soprattutto in questa stagione che comincia a fare caldo: il fatto di tenere la porta tanto aperta e quando mettiamo i cibi dalla spesa. Il consiglio è quindi cercare di tenere il meno possibile la porta aperta, perché si disperde il freddo e quindi poi ci mette di più a riraggiungere la temperatura. Quando andiamo a fare la spesa, anche io trovo una cosa, infatti riprendevo sempre mia mamma, perché lei faceva la spesa, caricava la spesa in frigo e teneva la porta aperta. Io dico: no, dividiti un po' la spesa, apri e chiudi la porta in modo tale da non disperdere troppo il freddo, perché sennò poi fa anche più fatica a raggiungere la temperatura.
0: Eh sì, iniziamo così, tra poco continuiamo con degli altri consigli.
1: Dai.

0: Lenny Kravitz che ci riporta in collegamento con il nostro caro Mattia, con cui stavamo parlando prima di risparmio energetico del frigorifero. E dove andiamo adesso? Abbiamo altri consigli?
1: Allora, volevo fare un appunto sulla questione lavatrice, perché ci sono, siccome ci sono ancora comunque delle lavatrici, magari qualcuno, spero per qualcuno che abbia una lavatrice che ancora 15-20 anni fa, non tutte erano già proprio studiate per regolare i consumi in base al carico, però di base oggi sono tutte settate in generale su quella cosa. Un'altra cosa di cui volevo parlare era il condizionatore. Visto che adesso fa veramente caldo, una prima cosa che volevo dire è, prima di attivarlo la prima volta, mi raccomando, pulite i filtri, perché il condizionatore, cioè, sia che sia un condizionatore split che canalizzato, ha dei filtri che trattengono la polvere per non farla entrare nel sistema. Prima di ogni utilizzo vanno sempre puliti, perché così almeno eliminiamo acari o residui di polvere che sono rimasti dalla stagione precedente e abbiamo un condizionatore pulito. Poi cosa succede? Il condizionatore non è che se impostiamo 22 gradi, 18 gradi ci spara l'aria a quella temperatura o spara l'aria davvero fredda. Lui raggiunge quella temperatura. Quindi quello che consiglio io è, per non consumare tanto, è di settare una temperatura normale di 24-25 gradi, mantenerla costante in modo tale che il condizionatore non vada in sovraccarico per raggiungere quella temperatura, e comunque in casa abbiamo un ambiente dove viene tolta l'umidità e abbiamo una temperatura piacevole. Non bisogna mettere proprio 18 gradi per avere la casa gelida, bisogna mantenere una temperatura che si discosti da quella esterna e che ci tolga un po' di umidità per avere il piacere di avere un'acqua, sì, un'acqua, un'aria fresca in casa.
2: Anche perché qua subentra poi il consiglio invece di nonna Giulia, che dice: state attenti alla gola, che il colpo d'aria causato dall'aria condizionata è dietro l'angolo, per cui eccola.
1: È vero.
2: Qui salute e risparmio vanno a braccetto e allora siamo contenti tutti. Mattia, grazie per essere stato dei nostri anche questo sabato, e allora buon ponte e buona Puglia.
0: Grazie. Grazie mille, ciao Mattia.
1: Ciao, ciao a voi, ciao ciao.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Tutto fumo, niente arrosto, mi verrebbe da dire. Invece, where's there's smoke, there's fire, dicono i Black Keys alle 9.50 dalla nostra Top 20, quando è arrivato anche per noi il momento di salutarci. Che dici, partiamo per il ponte? No, perché torniamo domani, quindi niente.
2: Esatto,
1: ponte.
2: Possiamo partire per il ponte della circonvallazione, per il ponte della tangenziale, sì, del grande raccordo anulare, ma domani mattina alle 6 siamo sempre qua, anche perché il nostro ponte inizierà domani dopo le 10, quando giustamente ci siamo salutati. Domani giornata importante perché, lo ricordiamo, c'è il Power Hits Estate di RTL 102.5, per cui se ci state seguendo in radiovisione al 258 del digitale terrestre vedete in sovraimpressione il centrale del Foro Italico con il countdown fino a domani sera.
1: Ottimo, vi lasciamo alle Good Vibrations, noi ci vediamo domani, ciao a tutti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
2: Caffè Toraldo.
3: Un caffè. Felicità.
0: Radio Freccia.
4: Walk. Non sono tournée.
5: Non sono tournée. Alla sì. Radio Station.
4: Alla Maison, potremmo dire.
5: Bonjour. Bienvenue.
4: À tout le monde.
5: À tout le monde. Le sabbat 3.
4: Samedi.
5: Dimanche. Un canton de parage.
4: Sì,
5: buongiorno.
4: Sì. La prima ora di oggi delle Good Vibration servirà a capire che cosa è successo ieri da Bolè. Qualcuno se lo è chiesto. Adesso ci sono diverse ipotesi al vaglio degli inquirenti che dovranno essere sviscerate.
5: Il mio cane ha dovuto fare un'endoscopia perché gli è entrata una spiga nel naso.
4: E questa è l'opzione A.
5: Cioè, molto semplice.
4: Porca, volevo fare, perché non era tanto facile che uno dicesse che era vera questa.
5: 600 carte, la spiga c'era,
4: ma
5: poverina.
4: Non quelle di Magic.
5: No, poverina, niente, gliel'hanno tirata via, basta, sta bene, tutto a posto.
4: Hai svelato tutto, come
5: sì,
4: al solito.
5: Ho svelato tutto. Vabbè, almeno mi ha fatto in fretta, così possiamo andare alle classifiche, che è il motivo per cui sono venuto qua.
4: Certo.
5: Cominciamo dal boss?
4: Sì.

0: Born to Run, Bruce Springsteen alle 10.05, tempo di informazione qui su Freccia. Partiamo dagli esteri, dal conflitto tra Stati Uniti e Iran. Due ore di riunione ieri nella Situation Room della Casa Bianca tra Trump e i suoi più stretti consiglieri. Il presidente accetterà un'intesa solo se rispetterà le sue linee rosse, ha fatto sapere il Pentagono, mentre il presidente iraniano Pezeshkian ha detto oggi che l'Iran è pronto a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra in corso. Veniamo alla cronaca italiana. Uno studente di 11 anni in una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani ieri durante le lezioni ha tentato di accoltellare un professore, ma è stato bloccato prima di farlo. Perquisizioni e sequestri informatici sono stati disposti nella casa del bambino, che per l'età non è perseguibile. Tentato femminicidio la scorsa notte nella frazione Belsito di Mister Bianco, siamo in provincia di Catania, dove un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie di 49 ferendola gravemente. La donna subito soccorsa, adesso è ricoverata in prognosi riservata. L'uomo è stato arrestato. E veniamo ancora alla cronaca. Un insegnante è stato arrestato nel Brindisino con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alunne minorenni. Per l'uomo sono stati decisi i domiciliari. Le indagini sono iniziate dopo le segnalazioni della dirigente scolastica a cui si erano rivolti i genitori. Veniamo allo sport. In chiusura, il calcio. Questa sera alle 18 a Budapest in Ungheria è il fischio d'inizio della finale della Champions League 2026 tra il Paris Saint-Germain e l'Arsenal. I francesi puntano a bissare il successo ottenuto nella scorsa stagione, gli inglesi invece non hanno mai vinto questo trofeo. Per quel che riguarda il calcio italiano, a un solo anno dalla retrocessione in B, il Monza è tornato in Serie A. I Brianzoli, dopo aver vinto 2-0 a Catanzaro nella finale di andata dei playoff, hanno perso ieri in casa con l'identico punteggio, ma hanno conquistato la promozione visto il miglior piazzamento. Per quel che riguarda il ciclismo, oggi la 20ª tappa del Giro d'Italia, la Gemona del Friuli Piancavallo di 200 km con 3 Gran Premi della montagna. Mentre per quel che riguarda il Monto Mondiale, oggi la sprint della MotoGP alle 15 nella prequalifica di ieri per il GP del Mugello. Il miglior tempo è stato realizzato da Di Gian Antonio. È tutto per il momento. Adesso ci sono le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà in rinforzo sul Mediterraneo centrale, dunque anche sull'Italia. Una giornata nel complesso stabile e assolata, da segnalare però della variabilità diurna sui settori alpini occidentali e

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 10:15. G.O.D. God.
2: And the Broken Save the Queen?
1: No, and the Broken Ribs, no. Un altro capitolo del
2: Broken Bone. Abbiamo fatto una crasi di una serie di
1: quelle bones, non è ribs, questa è ribs.
2: Niente, va bene. C'è chiarezza di intenti, no. Da qua fino alle 2.
1: No, non ce n'è.
2: Volevi la classifica, eh?
1: Pronto?
2: Io ce l'ho.
1: Sì.
2: Ce l'ho.
1: Su cosa? Sulle città?
2: È una parte delle città, soprattutto di alcune
1: cosa
2: città.
1: Vuol dire una parte delle città?
2: Quando tu pensi a una megalopoli, di solito cosa c'è dentro una megalopoli?
1: L'area
2: C.
1: La ZTL più bella?
2: No.
1: La ZTL più costosa del mondo.
2: Quelle proprio dai 10 milioni di abitanti in su, che per poter far stare la gente li fanno mettere in...
1: Li fanno mettere in fila.
2: Verso l'alto
1: il signore
2: è God.
1: Grattacieli più belli, la città con più grattacieli. Colin Elvis, is anybody home? Colin Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building.

0: Holy Nails, naturalmente erano i Dire Straits, l'indovinello per indovinare l'indovinello, sì, ha detto Matteo, quindi chiamando uno risponde.
1: Cosa devo dire?
2: Signora Emma, deve rispondere alle parole che il maestro non ha messo nella canzone, no, ha detto i numeri.
1: Ma Emma Papiri voleva chiamare Elvis, in realtà, invece Brandon. Poi ha risposto Brandon. Signor Buonolis.
0: Buonolis. Sì.
1: Vabbè.
0: Siamo di...
1: Cos'è? Gra...
0: Questa era...
1: Gratta.
0: Gratta è il
3: questo
0: cielo.
3: Questo è l'indovinello per l'indovinello.
0: Sì, esatto, sì.
1: Gratta.
0: Gratta il cielo, non riesco a farlo.
1: Grattacieli.
0: Senza... Grattacieli, sì. Grattacieli. Dobbiamo scoprire la città, la città in cui ce ne sono di più, con il maggior numero di grattacieli.
1: Yeah, che bello, non vediamo l'ora.
0: Beh, possiamo dire che per esempio negli ultimi anni l'Asia ha scalzato, diciamo, il mondo più occidentale. Adesso non voglio dire l'Europa perché sarebbe sbagliato.
1: Sì, perché forse il primo pensiero che fai grattacieli, diciamo, ti viene in mente New York.
0: Esatto, no? Che prima città. Così lo diciamo, è terza, così non ce lo dite, è terza. Ok. Siccome me lo chiedi sempre, te lo dico io, perché sennò sembra sempre che io me lo invento. Adesso lo dici tu, questa classifica è curata dal...
1: Dal Council on Tall Buildings and Urban Habitat.
0: Che se l'avessi detto io, lui avrebbe detto no, non è vero.
1: CTBUH. Sì, ma il fatto che ci sia scritto qua non significa che sia vero.
0: Certo, c'è della confutazione. Ma sempre.
1: No, sei tu che passi la settimana a fare queste slide facendo credere agli altri che siano articoli di...
0: Allora dai un consiglio, un suggerimento per indovinare la prima.
1: Hai già detto tu che si tratta di Asia.
0: No, sì. ho detto il mondo orientale.
1: Vabbè, capito, è Asia.
0: Faccia, forza.
1: No, basta, l'hai già detto.
0: 366-663-4466.
1: Non è che serve tanto.

0: in viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
7: Radio Freccia. Walk time.
8: 10:30. Nel vivo di questa prima classifica, 7 sono quelle che ci aspettano nel corso del weekend.
9: Abbiamo 4 ore,
8: una dietro l'altra. Sì, vabbè. Non è che devi farne una l'ora, anche perché poi noi allunghiamo il brodo, ma non è che ci sarebbe tantissimo da dire.
9: Vabbè, allora.
10: Attenzione! Sì. L'uscita in tutte le peggiori sale di Milano, sì, sì. L'ultimo capitolo della saga di Alien.
9: Sì, qual è?
10: Assioles. A Rogoredo Assioles. Nessuno può sentirti urlare.
8: Assioles?
9: Sì, perché sì. C'è l'assiolo.
8: Certo. L'assiolo, sì. No, non lo sento più. Se n'è andato.
9: Ah, se n'è andato. Qualcuno l'ha fatto sloggiare.

0: Ma com'è che era la pubblicità? Così era, no?
1: Sì.
0: Aspettava
1: che passava.
0: Sì.
1: 150 metri.
0: Per rispondere alla domanda 366-663-4466, da quale altezza un palazzo si può definire grattacielo?
1: No, poi, no, qua c'è scritto il numero di edifici alti oltre 150. Poi non so se un
0: si
1: qual
0: può
1: è definire la definizione di grattacielo. Sì.
0: Non lo sappiamo.
1: Li chiamiamo tutti grattacielo e basta.
0: O, come avrebbe detto qualcuno, atleta di cavallo. Sì. Prego. Sì.
2: Sì, ma così a naso, vista la scarsità del territorio e la concentrazione di persone, io direi Singapore. Ciao Alessandro.
1: No.
0: No.
1: No. No. Non è neanche nelle prime 10.
0: No.
3: Sono più propensa per Hong Kong, ma potrebbe anche essere Singapore, una delle due.
1: Bisogna scegliere.
0: Bisogna non buttarsi, è... non è che... Di certo chi è in cima a questa classifica, visto che parliamo di grattacieli... Mi parla di 660 edifici.
1: Sì.
0: 660, per darvi un'idea, New York ne ha 430.
1: Cioè la città che è in testa ne ha 660. Dati aggiornati al...
0: È dell'ultima...
1: Dell'ultima cosa? Dell'ultimo minuto? Non lo sappiamo.
0: Non, è che...
1: non abbiamo informazioni.
0: Non è che per fare un grattacielo ci metta proprio 5
1: Facciamo
0: minuti.
1: Facciamo come se... Lì sì.
0: In questo posto... Sì. Sì. Dia un'indicazione, per favore, di questo posto, visto che c'è della difficoltà nell'inquadrarlo.
1: No, l'hanno detto.
0: Quindi o è l'uno o è l'altro.
1: L'hanno detto.
0: Ok.
1: L'hanno detto.
0: Però... Seconda, possiamo dire Shenzhen.
1: Chi?
0: Shenzhen, ex villaggio di pescatori cinese.
1: Shenzhen.
0: Shenzhen. Terza New York, sì. Dovete indovinare la prima.
1: C'è anche Dubai, vedi, poi ci sono...
0: Dubai
1: si
0: che,
1: scende, si scende
0: Dubai che tallona.
1: No, no, non mi toccare.
0: Tallona New York, sì. Perché 420-430.
1: No, tanta la differenza tra Dubai e Mumbai, sì. Sono quarto e quinto posto, 4,20 contro i 2,70. Sì. Veramente, veramente, così come tanta tra New York e Shenzhen. Ex villaggio di pescatori che però adesso conta 620 palazzi,
0: sì.
1: Alti oltre i 150 metri. Va bene così. Oddio. Non so se va proprio bene, però...

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Radio Freccia.
6: Un quarto d'ora, saranno le 11. Buon weekend, l'ultimo del mese di maggio, tra l'altro da pontificare, visto ieri sciopero, 2 giugno, vabbè, insomma. Chissà dove sarete in questa giornata, magari su un grattacielo. Di questo ci stiamo occupando all'interno della nostra classifica che ci ha portato a scoprire il posto, o meglio lo faremo tra poco, dove appunto se ne concentrano di
7: più. Senza neanche sentire il sondaggio, la ricerca di quale università, la solita.
8: Council.
7: E sicuramente vergate sul membro.
8: Council of High. Cos'è che era?
6: Aspetti che lo recupero.
8: Recupera il l'istituto altissimo.
6: Eh beh, in questo caso.
8: Tante di quelle nomine che uno dice, va. Che mai che. Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Cioè che già, no, ma già il fatto che parte con che esiste un consiglio
6: on tall buildings
8: sul palazzo.
6: Vada avanti.
8: Che cosa?
6: Altre opzioni. Vogliamo sentire.
9: Per me è Seul.
6: No.
8: Non è Seul.
6: Vabbè, però diciamo
10: San Paolo do Brasil.
6: No, abbiamo detto est del mondo.
8: No. Senti, ascoltiamo questa canzone.

0: Dr. Feelgood, dottore chiami un dottore. Questi erano i Motley Crue, la loro versione ispirata alla febbra. Dobbiamo dare la soluzione.
1: Sì, finalmente, dopo tre quarti d'ora.
0: Arrivano ancora tante.
2: Mauro dice Doha e Chiara dice Taiwan.
1: Nessuna delle due è in classifica.
0: E Chiara e Mauro hanno sbagliato entrambi. Partiamo da sotto perché sennò facciamo fatica. Vai.
3: Potrebbe essere a Nonantola o l'hanno già detto?
1: L'hanno già detto?
0: A parte che l'hanno già detto. Poi non è Nonantola. Prego, andiamo avanti.
1: E come questa base? Cosa
4: io dico una giapponese e dico Tokyo.
1: Non è Tokyo.
0: Non è Tokyo. Potrebbe essere qualcos'altro.
3: San Paolo do Brasile. Penso io. Come si fa
1: la marmellata? Cosa c'entra?
0: Però ne hanno di grattacieli, no?
1: Non è nelle prime dieci.
0: No. Va bene, andiamo avanti.
3: Engrappa!
0: Un altro, prego.
5: Ma in questa classifica Nonantola
1: ancora?
5: Che posizione è?
1: Non vuoi dire? Rispondi.
0: In che posizione è Nonantola? Sì. Non fa classifica. Non fa, è un'altra roba. Non Vabbè. C'entra assolutamente niente. Prego.
3: Ce l'ho io. Guarda, con estrema certezza. Catanzaro.
1: No, è Hong Kong, lo dico io. Allora, Hong Kong è il
0: ci
1: posto
0: sono altri
1: mondo.
0: Tentativi.
1: No,
3: Biagio Antonacci.
1: Ma non è un edificio, ma è un posto.
0: Essendo di Rozzano qualche palazzo alto.
1: Los Angeles, famosa Rozzangeles.
0: Bravo,
1: sì. Hong Kong, 660 edifici oltre 150 metri, seconda Shenzhen, terza New York, non le diciamo tutte 10.
6: Ragazzi, un aiuto, come faccio a staccare il supporto del telepass, quello col biadesivo attaccato
1: lui
6: alla
1: è bravo
6: parabrezza?
1: In questo, sì. come fa?
6: Mi hanno dato un telepass nuovo che ha un aggancio diverso e non riesco a scollarlo.
1: Prego.
0: Caldo, pistola da carrozziere, scaldi bene, tiri via o alcol o cambi il parabrezza.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
0: Radio Freccia.
2: Le 11 in punto, ancora buongiorno, buon sabato, ben arrivati e ben arrivate a coloro che si sono appena connessi e connesse con la radiostazione Radio Freccia, il programma Sono Buone Vibrazioni, da Bolem e Lorenz, insieme fino alle 14, ad affrontare le classifiche,
3: ma in
2: questo caso
3: consigli.
2: Il Council of the Tall Buildings and Humanitarian Stations.
3: Consigli.
2: Di cosa?
3: Consigli.
4: Ah, sì. Salve, qui è Manny Tuttofare per la gentile signorina di prima. Allora, sei a disposizione la lametta di un taglierino, ok? Passi rasente al vetro e vai a rimuovere la colla e cerca di lasciarlo un po' al sole così si scalda.
3: Sì.
4: Se non hai quello, ma hai un phon per i capelli normalissimi, sempre non stando troppo vicino.
2: Cosa sono i capelli normalissimi?
4: Scalda bene la colla e vedrai che viene via tutto. Poi i residui, quelli si riesce a toglierli. L'importante è a vetro caldo. Grazie mille, buona giornata a tutti.
3: Beh, a lei,
4: da Brescia.
2: Ma è quello che gli ho detto io, scalda.
3: Ma questo era per levare il dispositivo
2: con l'acetone, quello per lo smalto delle unghie. Ah, sì, occhio, perché magari rovina anche un po' il vetro. La parte di collante che solitamente rimane con olio di semi va via, dice qualcun altro. Sembra un po' troppo poco. Vabbè, basta, non siamo qua per risolvere i vostri problemi, noi siamo qua per crearvene di nuovi. Cominciamo con questa, Iggy Pop.

0: Radio Freccia. Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà in rinforzo sul Mediterraneo centrale, dunque anche sull'Italia. Una giornata nel complesso stabile e assolata, da segnalare però della variabilità diurna sui settori alpini occidentali e nelle aree interne della Sicilia, con qualche possibile piovasco. Temperature massime diurne in rialzo al centro-nord. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11:15, seconda ora di Good Vibrations con Double e Lorenz, annunciazione, tanto per cominciare.
2: Cari sfrecciati e sfrecciate, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Halloween.
1: Allora, cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
2: Voltiamo pagina.
1: Dalla Hong Kong, est del mondo, anche se qualcuno ha detto che la Cina, sì, le carte in Cina mettono uscito, la Cina in mezzo, giusto?
2: Esatto. Non funziona proprio così, va bene, sì.
1: Andiamo in Italia.
2: Sì, siamo già.
1: In particolare in una regione che tanto piace, senza sbocco sul mare, al centro del nostro paese.
2: Sì.
1: Ovvero sia...
2: Che ne so.
1: E ce n'è una sola.
2: La Valle d'Aosta.
1: Cioè, al centro proprio, sì. Un po' come la Cina di prima. In Umbria.
2: Perché la Lombardia lì dello scalo, lo sappiamo. Certo.
1: Teatro di belle iniziative che riguardano i borghi più belli d'Italia.

0: Cosa ci vuole?
1: Quel che ci vuole.
0: Per esempio?
1: It takes what it takes.
0: Parliamo di borghi più belli d'Italia, come detto.
1: Sì.
2: Parliamo di borghi... Borgo più bello d'Italia è Bibola. No, non... Lunigiana, sì. Toscana.
0: No, metto in dubbio. La... Sì. Però non era un indovinello al momento.
1: No, abbiamo messo così.
0: Non era un indovinello.
2: Saluti dalla vetta Sierra Nevada.
0: Sì. Però non era una domanda qual è
1: Bibola
0: per voi.
1: La Sierra Nevada, non ho capito.
0: Non è per la domanda per voi qual è il borgo più bello d'Italia, il borgo più bello d'Italia.
3: Ah, ma i volti più belli d'Italia, no. Quindi sarà sicuramente una mostra di fotografie e di ritratti del Lorenz.
0: Nemmeno. No, no.
1: Una mostra un po' monotematica.
0: Che cosa ha per soggetto?
1: Con questo titolo ingannevole, no? I volti più belli d'Italia, no. In realtà sono i tanti volti del Lorenz.
0: Sì.
1: Sì, sì. Allora. Sarebbe bella. Palazzo Reale, Milano, a partire
0: non
1: da
0: Non è
1: domani.
0: Vero, non è vero. L'associazione...
1: Anzi, dal lunedì. 32 maggio, dal 32 di maggio fino
0: famoso
1: al 32 di giugno. Sì. L'ingresso costa anche poco, per cui.
0: L'Associazione Nazionale dei Borghi più
1: 60
0: belli
1: euro.
0: Più belli d'Italia ha scelto il Borgo di Trevi.
1: Sì.
0: Ok, quindi siamo in Umbria come sede della prossima Assemblea Nazionale che si sta tenendo proprio in questi giorni, ieri ed oggi, 29 e 30 di maggio. A parte questo, già insomma,
1: poi la Valle d'Aosta è bellissima, eh.
0: Da oggi c'è la partenza da Terni a Trevi, quindi salutiamo tutti gli sprecciati umbri che ci stanno ascoltando.
1: Double T.
0: Si svolge anche la Mille Miglia delle moto d'epoca nei borghi più belli d'Italia, che avrà come sede fissa Castiglione del Lago, altro posto.
1: Ci sarebbe stata meglio. Anche la mia di moto d'epoca,
0: sì.
1: Però ma me l'ha rubata.
0: Qualcuno gliela, sì. Ogni giorno fino al 6 giugno, quindi circa una settimana, più di 80 equipaggi provenienti dall'Italia e dall'estero raggiungeranno molti dei borghi facente parte dell'associazione, sì. In Umbria, in Toscana,
1: equipaggi
0: e nel
1: di?
0: Lazio. Moto e...
1: Ah, si chiamano equipaggi?
0: Sì,
1: ah.
0: Organizzata dal Max Moto Club di Terni in collaborazione appunto con l'Associazione, sì. Dei Borghi Più Belli d'Italia. Tra poco in collegamento con noi, meno di 10 minuti, Fiorello Primi, che è il presidente attuale, direi uscente, poi bisogna vedere se lo rieleggono, dell'associazione, che è appunto di Castiglione del Lago, siamo sempre lì.
1: Salutiamo anche Bibolo.
0: Sì, cosa c'entra
1: non
0: Bibolo?
1: So.
0: Ah, della... Sì.
1: Famosi giardini di Bibolonia, di Bibolonia,
0: Bo,
1: e arrivano Boboli. Proprio.
0: Sì.
1: Boh, eh?
0: Se lascia stare, vabbè.
1: Boboli?
0: Sì.
1: Ah, di Bobolonia.
0: Sì.
1: Di Bobolonia. 366-663-4466. Anche per le iscrizioni alla mostra del Lorenz a partire da lunedì, intanto You Only Live Once, ci sono gli Strokes.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
4: Radio Freccia.
5: 11.30, come promesso, ci colleghiamo con l'Umbria e con Fiorello Primi, attuale presidente dell'Associazione Borghi Più Belli d'Italia. Ben trovato, Fiorello, su Radio Freccia.
6: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
5: Sono in corso le votazioni e possiamo dire che lo sarà per i prossimi 5 anni? Punto di domanda?
6: Essendo l'unico candidato, presumo di sì. Ora non posso garantire, ma insomma penso di sì, insomma, okay, di avere qualche buona probabilità, ecco, okay, diciamo.
5: E lo si saprà con certezza nel pomeriggio, tardo pomeriggio?
6: Sì, perché le votazioni, ora si è iniziata tutta la parte istituzionale, quindi poi abbiamo più di 300 sindaci presenti, quindi è una bellissima assemblea in un posto straordinario, in una chiesa del 400 a Trevi, in Umbria, tantissime fasce tricolori.
5: Tra poco parliamo anche delle miglia delle moto d'epoca dei Borghi Più Belli d'Italia, prima però gli Eagles.

0: Desperado Eagles che ci riportano tra i borghi più belli d'Italia e in particolare in Umbria. È in collegamento con noi Fiorello Primi, possiamo dire uscente e prossimo, tra virgolette, ancora in pectore, presidente dell'associazione. Fiorello, ci concentriamo anche su questa iniziativa delle mille miglia delle moto d'epoca nei borghi più belli d'Italia. Per chi vuole venire, a cominciare da oggi in quelle zone, lo ricordiamo, Trevi, ma non solo, adesso in questo caso è Castiglione del Lago, cosa accade?
1: Allora, questa è un'iniziativa che è partita l'anno scorso a San Marino, che è il nostro borgo ospite internazionale, e quest'anno questa mille miglia si svolgerà in alcuni borghi dell'Umbria, delle Marche e della Toscana, quindi sono più di 100 equipaggi, no, che si muoveranno partendo sempre e arrivando la sera a Castiglione del Lago sul lago Trasimeno e raggiungeranno ogni giorno dei borghi diversi fino a percorrere appunto le famose mille miglia. Quindi sono moto d'epoca, cioè ci sono motociclisti provenienti da diverse parti d'Italia ma anche d'Europa, ci sono anche un paio di argentini, c'è un cileno, insomma addirittura c'è anche un equipaggio iraniano, non so come hanno fatto venire, però ce l'hanno fatta.
0: giusto.
1: E quindi no, è un'iniziativa veramente molto molto interessante, insomma, perché poi diciamo che le due ruote, sia a motore che a pedali, sono il migliore modo per raggiungere i nostri borghi, insomma, ecco.
0: Certo. Prossimi 5 anni, la prima cosa da fare, al di là del vaglio, no, Fiorello, di tutti i borghi che chiedono, sono tantissimi, lo sappiamo, di entrare nell'associazione, ma su che cosa ci si dovrà spostare secondo lei?
1: Intelligenza artificiale per migliorare le performance di sviluppo solidale, sostenibile, economico dei nostri borghi e dei territori.
0: E mi sembra sia stato piuttosto chiaro. In bocca al lupo per i prossimi 5 anni, Fiorello, e complimenti.
1: Va bene. Perfetto, viva il lupo. Salve, buongiorno.
0: E ci saluti ovviamente tutti quanti i sindaci presenti. Adesso lui,
2: Paolo Nutini.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: È 11:43, Young Lean insieme a Generation Storm Second dalla nostra Top 20.
2: Sì. A proposito di regioni italiane, sì, un rapido saluto.
3: Ciao a tutti, volevo salutare Mirko dalle Marche, Luca dalla

0: Lucania e Emilia dalla Romagna. Ciao a tutti.
1: Tutti quelli che scrivevano la famosa rubrica senza peli sulla lingua, sulla... del mago Forester, come diceva qualcuno.
2: Devo colpevolmente ammettere di aver sottostimato il buon Mattia. Io ieri lo avevo subito messo sotto scacco, avevo insinuato che come potesse essere andato, che ne so, a fare un richiamino, invece tanta stima. Lui ha mollato il microfono e è andato dal suo dogo che aveva bisogno. Un abbraccio di cuore da Dani.
1: Grazie, sì. Sì, no, era molto urgente, perché se aspettare lunedì, queste spighe, sai, prendono e vanno in giro, non si sa dove arrivano, per cui maledette spighe.

0: I certainly was in the right. Il contante.
1: L'argent.
0: Gli schei.
1: Il cash.
0: L'M1, avrebbe detto il mio professore di economia politica quando ci doveva parlare appunto di soldo così.
1: Le palanche.
0: La moneta sonante. Al centro di tante polemiche, c'è da dire. Giù ruota un po' tutto intorno, direttamente o indirettamente, a questo elemento.
1: Sì, no? Tra l'altro anche, insomma, cosa relativamente recente, te l'ho mandata anche ieri.
0: Ah sì, prego.
1: È stato questo interessante abbinamento. Noi ci arriviamo, siamo lenti, ma dopo un po' ci si arriva. Hanno abbinato, insomma, hanno obbligato negozianti, esercizi vari ed eventuali, a abbinare il POS, il pagamento elettronico, con il registratore di cassa. Mm. Cioè, questo cosa succede se tu paghi con il bancomat in un modo o nell'altro? Anzi, devi prima accedere tramite il programma che ti gestisce la cassa o il tuo registratore, e poi manda le informazioni al POS per fare il pagamento. Sono emersi 5,3 miliardi di euro di scontrini in più in due mesi.
0: Ma perché la prima domanda che mi facevo tra me e me è: ah, perché fino adesso non era così?
1: No.
0: Ah,
1: evidentemente no.
0: Ma come, scusi? No. Ma è lo stesso esercizio, poi che io paghi in un modo o nell'altro? No.
1: Così, niente. È bastato.
0: 5 miliardi e 3, non 500 mila, no, non so, per 5, dire.
1: 5 si, si legge. Con l'entrata a regime dell'obbligo di abbinamento telematico tra posta e registratore di cassa, che quindi è quello che abbiamo detto, dal 15 maggio, tutto questo è entrato in vigore il 15 maggio, 115 milioni di scontrini in più, con un aumento della base imponibile di 5,3 miliardi.
0: Chissà cosa ci faremo, come è stato, vabbè, questa. Ma non voleva essere una polemica?
1: No.
0: Voleva essere, cosa
1: se
0: voleva?
1: No, se deve diventarlo, però, insomma, fa sorridere, dice, ah, com'è? Ma lei faceva, e questo mese è andato così. Complimenti. Si festeggia, quindi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
2: Caffè Toraldo.
3: Un caffè. Devo dare felicità.
0: Radio Freccia.
4: Facciamo partire il colpo del...
5: Il colpo?
4: Il colpo.
5: Il colpo del...
6: Boom!
5: Ah, il colpo. Il
6: cannone. Mezzogiorno. Ride bene chi ride per primo, no? Buon sabato a nessuno.
4: Un insolitamente ilare.
5: È allegra. Antonella, cosa è successo? Dove sei stata?
4: Sei in partenza, sei partita. Per il ponte, non lo so, eh?
5: Sicuramente è partita, per una certa tangente.
4: Ma qualcuno dice anche di testa, no, non solo di corpo.
5: No, è divertita. Un sabato divertente. Speriamo che possa essere così anche per tutti voi, o per nessuno, come dice Antonella, visto che è buon sabato a nessuno. Ricominciamo da qua, la nostra terza ora.
4: 258 del digitale se vi va in radiovisione, coordinate invece SMS e WhatsApp 366-663-4466.
5: Ci sono i Clash, questa si intitola Rock the Casbah.

0: Le 12 e 4 minuti, una buona giornata su Radio Freccia da Tommaso Angelini. Vediamo le notizie principali di oggi. Due ore di riunione sull'Iran ieri nella Situation Room della Casa Bianca tra Trump e i suoi più stretti consiglieri. Il presidente non ha preso alcuna decisione sull'ipotesi di un accordo con Teheran. Trump accetterà un'intesa solo se rispetterà le sue linee rosse, ha fatto sapere il Pentagono. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha detto oggi che l'Iran è pronto a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra in corso con gli Stati Uniti e alle tensioni in Medio Oriente. Teheran ha dimostrato costantemente il suo impegno per il dialogo, ha precisato Pezeshkian. Uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani ieri durante le lezioni ha tentato di accoltellare un professore ma è stato bloccato prima di farlo. Perquisizioni e sequestri informatici sono stati disposti nella casa del bambino che per l'età non è perseguibile. Tentato femminicidio la scorsa notte nella frazione Belsito di Mister Bianco in provincia di Catania, dove un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie di 49 anni ferendola gravemente. La donna ha subito soccorsa, adesso è ricoverata in ospedale in prognosi riservata. L'uomo è stato arrestato. Passiamo invece adesso allo sport, il calcio. Questa sera alle 18 a Budapest, in Ungheria, il fischio d'inizio della finale della Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain di Luis Enrique e l'Arsenal di Mikel Arteta. I francesi puntano a bissare il successo ottenuto nella scorsa stagione, gli inglesi invece non hanno mai vinto questo trofeo. Per il ciclismo oggi al via la 20ª tappa del Giro d'Italia, la gemona del Friuli Piancavallo di 200 km con 3 Gran Premi della Montagna. Ieri lo statunitense Sepp Kuss ha trionfato ai piani di Pezzè, terzo Giulio Ciccone che ha indosso la maglia azzurra di miglior scalatore, maglia rosa saldamente sulle spalle di Jonas Vingegaard. Per quanto riguarda invece il moto mondiale, pole position al Mugello con il record della pista per Marco Bezzecchi. È tutto per il momento, ora gli aggiornamenti sul meteo, a più tardi.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà in rinforzo sul Mediterraneo centrale, dunque anche sull'Italia. Una giornata nel complesso stabile e assolata, da segnalare però della variabilità diurna sui settori alpini occidentali e nelle aree interne della Sicilia con qualche possibile piovasco. Temperature massime diurne in rialzo al centro-nord. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Mezzogiorno e 13 minuti, eccola qui, la terza ora di Good Vibrations. Buon sabato da parte di Double e Lorenz ancora una volta. Una terza ora che, ormai lo avete capito, in questo mese di maggio che sta volgendo al termine, fa rima tanto con Giro d'Italia. Lo abbiamo fatto ieri, lo riproporremo oggi, vista insomma la conclusione poi della Corsa Rosa. Quindi tra poco Paolo Pacchioni con noi.
2: Intanto buonasera. Arriva un messaggio. Buonasera. Anche a Bologna tutto bene.
1: Grazie. Grazie. È importante insomma sapere il centro Italia che...
2: Ci sapere se è tutto a posto, 366-663-4466, mi raccomando. Sì. Non mancate perché poi rimaniamo un pochino in pensiero, lo sapete.
1: Friuli, credo siamo da quelle parti là, tanto per collocare.
2: Sì. Un po' di Beatles, se vi vanno. La conosciamo molto bene, questa si intitola...
1: Revolution.

0: Lo dicono anche i Beatles, all right, quantomeno a Bologna. Non sappiamo. Non sappiamo se nel resto d'Italia vada ugualmente bene. Dobbiamo già dare.
1: Eh beh, lo sai. No, no, glielo già. Guardi. Così.
0: Ah, già preparato.
1: Le infotecniche di questa 20ª tappa, penultima del Giro d'Italia. Prego.
0: Modalità Istituto Luce. Sì.
1: Power by.
0: Power by. La tappa presenta una prima parte ondulata che percorre la piana del Tagliamento. Tagliamento attorno a Gemona o Gemona o Gemona. Da segnalare la breve salita di Forgaria nel Friuli e il GPM, giro per
1: mostri.
0: Mostri di Clauzzetto.
1: Piccoli.
0: E mette nella Val Cosa, perché si faceva fatica a darle un nome, sì, per cui cosa. Da qui si raggiunge il Maniago per poi entrare a Montreale Valcellina nel circuito finale di Rica.
1: No, di circa 53
0: km. Di Rica, no, io leggo quello che sta. Di Rica 53 km, che prevede la doppia scalata del Piancavallo.
1: Piancavallo.
0: La prima parte delle strade sono abbastanza tortuose, ma sempre ampie e ben pavimentate. Dopo il primo passaggio si scende sul lago di
1: Barcis.
0: Barsi. Con una discesa abbastanza impegnativa, seguita da una galleria oltre 4 km, dove non prende radiofreccia, sì, in leggera discesa perfettamente illuminata con fondo perfetto. Il percorso diventa quindi pianeggiante fino ad Aviano, dove inizia la salita finale. Gli ultimi 15 km interamente in salita, primi 10 molto ripidi, sempre attorno al 9%, con punte del 14 al chilometro di

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Eppa! Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Radio Freccia.
8: 12:29, consueto aggiornamento ancora per questa giornata con il Giro d'Italia. Ci colleghiamo con Paolo Pacchioni. Buon sabato, Paolo.
9: Ciao, ciao Paolo.
10: Buon sabato, buongiorno a tutti voi. Vi do questa cartolina da Piancavallo, questa salita che sale da Aviano, quindi siamo in provincia di Pordenone. Abbiamo fatto fatica, nonostante il grande anticipo, a raggiungere il traguardo con la nostra macchina, che aveva tutte le autorizzazioni, tutte le targhe, per la grande quantità di cicloamatori che sin dalle primissime ore di questa mattina stanno salendo per accompagnare i ciclisti.
9: Bello.
10: Penso che oggi sarà veramente uno spettacolo, tra poco entriamo nel dettaglio della tappa.
8: Certo, e torniamo anche a quella di ieri, perché ci raccontavi, no, quanto fosse stata decisiva, ma non svegliamo. Va bene Paolo, a tra poco.
10: Grazie.

0: Così si intitolava quella degli AC/DC. Torniamo in Friuli, torniamo da Paolo Pacchioni, penultima tappa del Giro d'Italia, Gemona del Friuli, appunto, Piancavallo, detto della bellissima cornice paesaggistica. Torniamo anche a ieri, Paolo, perché era una tappa decisiva, no?
1: Era una tappa decisiva, ci aspettavamo forse l'impresa di Jonas Vingegaard per mettere il punto esclamativo sulla sua vittoria. In realtà il danese ieri si è limitato a gestire con grande tranquillità il suo vantaggio. La tappa l'ha vinta un suo compagno di squadra, Kuss. Il beffato del giorno è Giulio Ciccone, l'italiano che è andato all'attacco più volte, che è riuscito a restare da solo al comando della corsa proprio nella fase decisiva, però poi è stato ripreso da Kuss proprio sull'ultima salita. Aveva Ciccone finito l'energia, e peccato perché avrebbe meritato una bella vittoria di tappa. Oggi non credo che il Giro venga rimesso in discussione, perché Vingegaard ha 4 minuti di vantaggio sull'austriaco Gall. La particolarità della tappa di oggi è che è partita da Gemona anche per ricordare i 50 anni dal terribile terremoto che devastò il Friuli. Poi si arriva qui nella provincia di Pordenone con una prima parte piuttosto tranquilla, e poi la salita a Piancavallo, che attenzione va ripetuta 2 volte, perché c'è un circuito, fondamentalmente i corridori da Aviano salgono, poi riscendono dall'altra parte della valle, ripassano da Magnago e risalgono un'altra volta. Quindi non 15 ma 30 chilometri di questa salita particolarmente impegnativa, quindi insomma è vero che è l'ultima salita, ma insomma la tappa di oggi è bella pesante.
0: In attesa poi invece del grande arrivo di domani nella capitale, che come sappiamo, no, la tradizione, Paolo, è poco più di una passerella.
1: Sì, esattamente, interessa soltanto i velocisti, perché comunque vogliono conquistare l'ultima tappa. Peraltro, a proposito di velocisti, siamo passati anche da Puglia, il paese in provincia di Udine, paese di Jonathan Milan. Grandissimo entusiasmo per il Giro da parte della comunità di Puglia.
0: Certo, certo. Grazie ancora a Paolo Pacchioni, viva il Giro d'Italia.
1: A domani. Ciao.
0: Grazie, Paolo. Ciao Paolo, grazie. Grazie ancora per essere stato con noi. Tra poco la parentesi, l'altra, quella che ti tocca, lo sappiamo.
2: No, tocca a te, tu.
0: Ah, è quella invece, la gastronomia.
2: Sì. Gastronomica. Quindi mica gastro.
0: Di Gemona e i suoi dintorni. E ora?
2: E ora un po' di Metallica.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Si è fatta l'una meno un quarto, 12:46, per essere precisi, ed è quel momento, cioè quello che una volta dipanata la questione Giro d'Italia e
2: sportiva,
1: ha preso,
2: diciamo, sì,
1: tutta la parte relativa ai posizionamenti, le classifiche, i luoghi, i diametri delle ruote, il numero di raggi, si va
2: verso la gastronomia, l'una meno un quarto.
1: Mondo gastronomico. Eccoci qua, la rubrica Un sacco di succo.
2: Tra poco le specialità di Gemona del Friuli, lì è il Giro d'Italia quest'oggi e quindi insomma.
1: Di cosa parleremo? Qualche formaggio?
2: Anche.
1: Sì, annaffia?
2: Credo, non lo
1: c'è
2: so.
1: Del dolce?
2: C'è dell'ironia intanto, c'è dell'ironia. Musicalmente parlando.

0: O lei, l'ironia, che insieme agli Skay, ne parlavamo poco fa, caratterizza tante volte, insomma, speriamo, che ai momenti polemica, che non solo, diciamo, in generale la nostra trasmissione.
1: Ah sì?
0: Eh beh, speriamo, se no, se non ci fosse l'ironia.
1: Ah, l'ironia, no, pensavo sì. Che il soggetto fosse
0: colei,
1: Alanis.
0: L'ironia.
1: Ah, colei l'ironia.
0: L'ho detto.
1: L'ho detto.
2: Antonio, va a vedere chi attraversa Piancavallo.
1: Chi attraversa? Antonio, tu devi vendere il pesce, quello lo sai fare.
0: Supportata e surrogata. Anche da Matteo. Prego, siamo esperti anche di questo, sì.
3: Cosa? Ah, anche esperti di Gemona.
1: Sì, sì, siamo esperti di tutto. Va bene, il momento della rubrica del Lorenz, un sacco di succo ci tiene a raccontarci quelle che sono le magie culinarie del territorio. Prego.
0: La gastronomia di Gemona affonda le sue radici nella tradizione contadina e nella cultura montana. Tra i prodotti più rappresentativi spicca il formaggio di latteria Turnaria, realizzato con latte crudo che gira, giustamente secondo metodi tradizionali, il cui sapore varia in base alla stagionatura.
1: Accanto?
0: Accanto si distingue il pan di Sorch, di Sork, o di, non lo so, dolce tipico del gemonese preparato con farina di mais cinquantino.
1: Da gusto.
0: Picchi secchi e semi di finocchio. No, rustico e profumato.
1: Sì.
0: Invece, come innaffiamo?
1: Come innaffiamo? Come innaffiamo?
0: Ai piedi delle Prealpi Giulie si sviluppa una tradizione legata a distillati e preparazioni artigianali. Tra le bevande più diffuse, la grappa friulana, certo, dal gusto secco e deciso e dal profumo intenso. Accanto, sì, trovano spazio liquori alle erbe e i... Sì. Mi rimetta Armstrong, per
1: sì,
0: favore.
1: Sta andando Armstrong. Sta andando.
0: Che sennò io non riesco. Accanto ai liquori alle erbe e ai frutti di bosco, come mirtillo e sambuco, che è quello che entra sempre alle feste, quello, certo, che è sambuco. Diffusi anche gli sciroppi artigianali ottenuti da fiori e piccoli frutti. Espressione di una cultura che valorizza le risorse del territorio montano e lavorazioni tradizionali.
1: Va bene. Se anche voi sambucate da qualche parte, occhio a non farvi beccare, perché altrimenti... E menano.
4: Ma che? Dottore! Ho la febbre!
5: La febbre!
4: Ma questo è il virus!
5: Di Ennio Arni.
1: Questo serviva a presentare la canzone che abbiamo
0: aspetta,
1: in sottofondo.
0: Aspetta, scusami, perché ne seguiva anche...
4: Sì. Ho la febbre 2!
6: Anche il virus si chiama così.
1: Cioè il... così abbiamo...
0: Ma era sempre di... Scusami, di chi era questa?
1: Sì, sì, sempre di Ennio Arni.
0: Sempre di Ennio Arni, scusami. Invece questa è lì.
1: Cominciamo l'ultima ora delle Good Vibrations con molta fatica. Ci sono i Baltasar in sottofondo.
0: Bella questa, molto bella.
1: Avete capito? Si chiama Febbra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
2: il novellino è Campiello.
3: Il novellino.
0: Radio Freccia. Walk Time.
4: Quasi luna.
5: 12.59.
4: Siamo addirittura in anticipo oggi. Sarà l'aria di maggio?
5: O salutiamo sempre Sara Ferguson.
4: O saranno i fiori di maggio.
5: Ben trovati.
6: Ma il Lawrence ha già bevuto mentre elenca tutte queste le cornie, diciamo. Sì, sì, già sì. Dato, eh?
4: Lui
6: si imbuca, che si imbuca.
4: Lui grazie. E Moz si vedono a Barona. Ma prima di niente bevono e poi viene, il Lawrence viene qua in bicicletta.
5: Che bella la canzone con cui cominciamo, rifatta, non mi ricordo in che periodo, in modo diverso.
4: Mille anni fa.
5: Tanto, vero?
4: Mille anni fa, che sì. Faceva così.

0: 13 e 4 minuti, una buona giornata da Tommaso Angelini su Radio Freccia. Vediamo le principali notizie di oggi. Il missile iraniano è stato intercettato dalla contraerea del Kuwait, ma i detriti piombati sulla base di Ali al-Salem hanno ferito in modo lieve 5 tra militari e contractor americani, oltre a distruggere un drone statunitense MQ-9 Reaper e a danneggiarne un altro. Il segretario alla difesa Hegseth ha ribadito che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran, che non può avere armi nucleari. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha detto che l'Iran è pronto a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra in corso con gli Stati Uniti e alle tensioni in Medio Oriente. Tuttavia, per il consigliere di Khamenei, Trump continua a tradire la diplomazia con il proseguimento del blocco navale e le richieste eccessive degli attuali colloqui in Iran. Svolta nell'inchiesta sulla morte di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera in provincia di Imperia, nella casa in cui viveva con la madre e le sorelle. Dopo l'arresto della madre Manuela Iello, avvenuto nelle ore successive alla morte, è stato arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi, già indagato dalla procura. Le accuse sono di maltrattamenti aggravati dalla morte. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha conferito proprio l'onorificenza al merito alla Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita alle Maldive durante un'immersione. Apriamo ora la pagina sportiva. Questa sera per il calcio alle 18 Budapest in Ungheria, il fischio d'inizio della finale di UEFA Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. I francesi puntano a bissare il successo ottenuto nella scorsa stagione. Gli inglesi invece non hanno mai vinto questo trofeo. Per il ciclismo, oggi la 20ª tappa del Giro d'Italia, la gemona del Friuli Piancavallo di 200 km con 3 Gran Premi della montagna. Ieri lo statunitense Sepp Kuss ha trionfato ai piani di Pezzè. Per il motomondiale, Marco Bezzecchi su Aprilia ha conquistato la pole position al Mugello con il record della pista e partirà davanti a tutti nella sprint race di oggi pomeriggio nel Gran Premio di domani. È tutto, non ci sono ulteriori notizie. Il meteo, a domani.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà in rinforzo sul Mediterraneo centrale, dunque anche sull'Italia. Una giornata nel complesso stabile e assolata, da segnalare però della variabilità diurna sui settori alpini occidentali e nelle aree interne della Sicilia, con qualche possibile piovasco. Temperature massime diurne in rialzo al centro-nord. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Rock. Che ora è?
2: Sono già le 13:20. Non ho fatto un cazzo della mia giornata.
3: È sabato. Ci si può anche un attimo rilassare.
1: Ma poi mancano anche 5 minuti, eh? Quindi magari sì. In 5 minuti insomma, uno recupera.
3: Ah, sì. Che di solito quello è il mio sistema. Per non fare niente fino all'ultimo secondo e poi fare tutto.
1: E ce la fai?
3: Bene, fatto bene negli ultimi istanti.
1: Ma per esempio un ramo di questo quale potrebbe essere? Un argo?
3: Che ramo?
1: Delle cose che devi fare?
3: In tutto. Dalle pulizie a prepararsi.
1: Cioè per esempio tu puoi fare le pulizie di casa in 5 minuti?
3: Consegnare un lavoro.
1: In 5 minuti?
3: Sì, infatti fa schifo a casa mia. 366-663-4466, se anche voi avete bisogno di consigli del genere o se anche voi riuscite a fare tutto negli ultimi 5 minuti.

0: di Philippe Daverieux durante i suoi documentari storico-artistico archeologici. Gli manca il papillon,
1: però non è in elegante, è tutto chic,
0: sembra sempre Gianmarco Tognazzi.
1: La raffinatezza del zozzo,
2: bravo,
1: cioè nel senso che questi
2: è il puro,
1: sì, queste piccole sporcate sopra che per un altro sarebbero un difetto, qui diventa come una sorta di barocchetto, cioè c'è...
3: Che è un po' quello che accade anche a noi, quelle piccole sporcature che tanto piccole non sono all'interno della trasmissione, diventano nell'arco delle 4 ore un valore aggiunto, no?
4: Sì, è più la sporcatura.
3: Sì.
4: La nostra proprio una trasmissione sporca, non in quel senso, ma nel senso che...
3: Ma perché sei tu che metti le cose sotto il tappeto all'ultimo momento, oppure...
4: Ma no, io le lascio proprio fuori dal tappeto, non mi interessa nasconderle.
3: Perché tanto a casa non viene nessuno.
4: No, perché se le vedi poi ti ricordi e dici, forse è il caso di dare una lavata o una spazzata.
3: E invece così.
4: Bastano 5 minuti. La teoria dei 5 minuti che si avvicina e si affianca a quella dei 60 centimetri. Lavorare per 60 centimetri in 60 centimetri.
3: No, non la sapevo.
4: 5 minuti e risolvete tutto. Okay. Fate così.
3: Non l'ho capito.
4: Oppure basta non guardare.
3: Questa era più chiara. Delle tre.
4: Non farci caso è la cosa migliore del mondo. No?
3: Vorreste fosse la fine, come cantato dai Kings of Leon, ma purtroppo non è così.
4: No.
3: Ma non ci sarà presto di questa.
4: Vorrebbi una porta da aprire per andartene?
3: No, quelli sono
4: come
3: no
4: canta.
3: A Cannes, Orso.
4: No a Cannes?
3: No, no, no, no.
4: Neanche.
3: No.
4: Bisogna restare qua.
3: Buon pranzo ancora. Poi ce ne andiamo, promesso.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
4: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
5: Radio Freccia. Walk time.
6: 13 e 31 minuti. Buon pranzo ancora e buon sabato da parte di Davole Lawrence, affaccendati forse nel vettovagliamento,
7: sì.
6: Piacere, oppure magari appena finite le pulizie.
8: Pure di usare l'aspirapolvere da stamattina, è lei che si è rotta le palle e vi ho detto tutto.
7: Questo che non va più?
6: Non va più.
7: Non funziona più.
6: Spiegacelo meglio, Matteo.
7: Non abbiamo capito. Cioè, io ho un aspirapolvere degli anni 80.
6: Bene. C'è la mia età, diciamo che questo.
7: Ah, credo sia anche più vecchia.
6: Sì.
7: Funziona molto bene.
6: Ah, ecco.
7: È incredibile. Il motivo perché io non la cambio.

0: Il titolo di questa dei Verve, che è tradotta, è un messaggio anche a quello che diciamo spesso a uno dei nostri ascoltatori più fedeli, Moz, non funziona, prova, infatti lui dice I prefer the alcohol,
1: the drugs,
0: the works, cioè, better,
1: cioè, magari hanno fatto anche una versione o faranno, sarà difficile visto che stanno più insieme, i Verve. Dico.
0: Ne parlavamo proprio ieri ascoltando Lucky Man, no? Ti ricordi, a proposito del video, facevi, sì, riferimento alla location, qua invece meno, insomma, peculiare, preminente.
1: Da, resta comunque uno dei pezzi più famosi che ieri non abbiamo tra i tanti citati. Si sono rotte le pale dell'aspirapolvere.
2: Le pale, ragazzi, si sono rotte le pale dell'aspirapolvere, perciò non funziona più.
1: Basta, il sabato pomeriggio ci sta dando la testa. Ti dico bene?
0: Sì, troppe rotture di pale, insomma, troppe che abbiamo dato fino adesso.
1: Il signorino qua di fianco ci saluta.
0: È stato perché... bello. No, ma non ho detto, dopo faccio i saluti, a differenza di te che ieri non hai salutato.
1: Ma no, ma ci può salutare anche adesso.
0: No, vabbè, ma io sono...
1: Ci saluta adesso, sì, perché domani non ci sarà.
0: Ecco, questa è la lancia che aspettava di dare con ansia.
1: Per l'ennesima volta, sì, nel corso dell'anno, sarà la quarantesima.
0: Che detto così sembra che gli ascoltatori debbano tenere un registro che poi finita la stagione fa però...
1: Ma qua non è che debbano, lo fanno.
0: Ah, le già, sì, da nord a sud.
1: C'è qualcuno che ha segnato, sì, le tue assenze.
0: E poi, quindi poi al termine
1: non lo
0: cosa
1: so,
0: succede?
1: Terrai conto, presenterai fattura. Non
0: loro idea. A me.
1: Sì, sì. Sì. Okay. Beh, non lo so, che vuoi che ti dica, è così.
0: Ah, ok.
1: Sono aficionados. Pertanto, quando non ci sei.
0: Sì.
1: Va bene, saluta.
0: Antonio.
1: Saluta Antonio.
0: Saluta Antonio.
1: Saluta a tutti.
0: Ci vedremo già a giugno, pensa tu. Io non credevo.
1: Sì, vabbè, tra 5 giorni.
0: Beh,
1: come ti piace dire questa cosa? Sì, sì. Ci vediamo l'anno prossimo, ci vediamo il mese prossimo. Dai, vai, su. Dove devi andare? Vai.

0: Radio Freccia.
1: 13:46, c'è da dire che queste chitarre le avrebbe apprezzate anche Skrillex. Machine Gun Kelly Fred Durst suona come negli anni 90 questo pezzo. Fix Your Face, lo sentiamo da un po' di tempo, qualche settimana ormai all'interno della nostra Top 20, fa sapere che almeno uno dei due si è tornato, ovviamente parliamo di Fred, è tornato appunto come era un tempo. Ancora pochi minuti da passare insieme, un paio di canzoni da ascoltare, quelle che ci accompagneranno fino alle 14. Domani, come già detto, siamo a metà, nel senso che non faremo il 50% di trasmissione, ma il Lorenz non sarà dei nostri. Vedere se si aggiungerà qualcuno all'ultimo minuto oppure la domenica mattina dalle 10 alle 14 la passerete in mia compagnia, solo soletto. Intanto c'è Bryan Adams, questa si chiama Everything I Do it for you.

0: Ryan Adams, Everything I do it for you. Prego, chi c'è? Sì.
1: Buongiorno, fantastico duo.
0: No, uno.
1: Stamattina ho acceso la televisione, poi l'ho riaccesa adesso che sono tornato a casa, ma sta cosa qua del conto alla rovescia mi metto un po' di ansia.
0: È lì, bisogna farci i conti, cioè, non è che possiamo farci niente, no? Deve rimanere lì. Quando finirà non ci sarà più.
2: Oh, sfrecciati, io sto partendo per il ponte direzione Cilento da Bologna. Sì. Sarà una partenza intelligente? Non lo so. Domani... lo dirò solo al tavolo, visto che l'ora c'è.
0: Facci sapere.
2: Ciao sfrecciati.
0: Anche quando arrivi, se va tutto bene, com'è la temperatura. Sì, tra l'altro, visto che domani saremo orfani della nostra redazione, del Capo Supremo, poteva portarsi dietro una classifica più interessante. Oggi non è piaciuta granché. Abbiamo cominciato con quella e salteremo poi in realtà domani l'appuntamento con Paolo Roverso, e ci sarà Max sempre a partire dalle 10.30 con la sua rubrica Pixel, 10.30-10.40 circa, e chiuderemo anche il discorso del Giro d'Italia insieme a Paolo Pacchioni. Naturalmente resteranno i nostri appuntamenti. Oggi, partiti da quella classifica, da quel momento indovinello che si è portato dietro tantissimi premi, abbiamo anche raccontato i borghi più belli d'Italia con questa bella iniziativa della Mille Miglia, quindi c'è la nostra storicità, quella delle città, dei piccoli borghi e delle piccole meraviglie italiane, unite anche alla bellezza motociclistica. In questo caso sapete che poi il nostro è un paese che ne ha forgiate tante di mezzi su due ruote molto molto belli, per cui è stato piacevole. E per chiudere, come sempre, il nulla cosmico, perché poi a noi piace infilarci sempre in queste tematiche. Arriva Ambra Marino e, come detto, ci sentiamo domani, stesso posto, stessa ora, a metà, poi al completo torneremo a partire da venerdì. Gli ultimi minuti sono di Scancanensi, degli Scancanensi, Lost and Found.
3: I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck, head in a daze.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power Hits Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
2: Caffè Toraldo.
3: Sulla vita
2: caffè.
3: Devo dare felicità.
0: Radio Freccia.
4: Le 13:59, addirittura in anticipo per cominciare questa nostra puntata insieme. State ascoltando Radio Freccia, partiamo da lì, dalle poche certezze della vita. L'altra certezza è che stiamo insieme dalle 14 alle 17, poi sul mio nome già, non so, potrebbe esserci un dubbio. Mi chiamo Ambra Marie, ma chi può dirlo? Le cose cambiano nella vita, anche l'identità. E poi l'altra cosa certa è il numero 366-663-4466 per farvi sentire. Non so chi ci sia all'ascolto, quindi insomma presentatevi. Se siete nuovi dell'ambiente, fate una presentazione alla famiglia di Radio Freccia, che in realtà si conosce da ormai quasi 10 anni. Sto iniziando a... Anche ieri ne parlavamo del fatto che sono quasi 10 anni che esiste Radio Freccia. Cominciamo a mettere già le mani avanti di questo compleanno abbastanza importante. Insomma, 10 anni insieme sono tanti. E vi siete stancati?

Hammer to Fall. Sono arrivati anche i Queen in radiovisione al 258 del Digitale Terrestre oppure al 738 di Sky per cominciare la nostra prima ora insieme. Mi auguro che la risposta alla domanda che vi ho fatto poco fa sia no, non ci siamo stancati. Nonostante il programma sia sempre quello che alla fine vi propongo, ma come vi dico sempre, dai, cambiano gli argomenti, cioè il contenitore è quello. Oggi ci sarà l'On This Day alle 14.50, ogni giorno vi prendo, vi porto da qualche parte. Poi arriva Gianni Royati, il nostro professorone di stirpe, alle 15.50, e poi c'è Ben on the Run, sempre aperto, perché uno spazio per i musicisti, per farsi conoscere, ci deve essere per forza. Sapete che ho a cuore questa categoria, quindi se avete concerti da sponsorizzare, questo è il posto giusto.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:11 all'interno di Electric Ladyland. Siamo appena partiti con la vostra Ambra Marie fino alle 17. Mi rendo immediatamente utile, perché teoricamente sarei qui per questo, però non sempre accade. Invece accade subito, mi ricordo che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Halloween, quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest, un banner che in qualche modo potrebbe donarvi un po' di felicità in questa vita che non è che proprio sempre sia così allegra, però noi ci proviamo ad allietarvi le serate quantomeno con dei concerti regalati che buttali via.

0: Live per Gemma su Radio Freccia. Proprio ieri parlavamo del fatto che finalmente tra qualche mese sapremo chi è il nuovo batterista della band, perché continuano a tenere del mistero al riguardo e gli piace proprio il fatto che stiano mantenendo il mistero. Voi invece mi state raccontando come state senza misteri, quindi via così.
1: Allora, siccome non mi passate da un pochino in radio, io ho una comunicazione. Finalmente, dopo 15 anni, 3 anni ultimi di proprio stress bestiale, il burnout ha colpito anche me. Ho fatto un volo di sola andata per una meta che non dico, per questioni mie, diciamo.
0: Certo.
1: E ciao, One. Quando torno. E niente. Vediamo bene. Ciao, ragazzi.
0: Ma certo che andrà bene. Noi siamo qui a aspettarti. Che bella la roba dei voli senza ritorno.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e

0: monumenti e vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Radio Freccia.
6: Le 14:26 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17, visto che ogni giorno vi porto da qualche parte, a volte per i viaggi bisogna anche organizzarsi. In questo caso sarà un viaggio col ritorno, quindi non vi ho preparato un biglietto senza ritorno come il nostro amico che parte, ma torniamo, perché poi domani sono ancora qua, dobbiamo andare da un'altra parte, quindi. Però intanto vi do le anticipazioni su dove si va. Anno e protagonista di questo viaggio di oggi. Si va al 30 maggio del 1964, quando nasceva Tom Morello, devo dirlo, chitarrista di Rage Against the Machine, degli Audioslave, insomma, non ha bisogno di presentazioni, mi auguro.

Sweet 16 Billy Idol all'interno di Electric Ladyland. Vi stavo raccontando però chi sarà il protagonista del nostro On This Day. Andremo al 30 maggio del 1964, quando nasceva Tom Morello. Vi racconterò un po' della sua storia, della sua vita, della sua arte. Chiaramente ci ascolteremo qualcosa, e poi secondo me anche il buon Gianni Royatti interverrà a parlarne, perché lui insomma piuttosto specializzato sull'argomento. Accadono anche altre cose nel mondo del rock, ve le elenco. 30 maggio 1964, Love Me Do dei Beatles raggiunge il primo posto nelle classifiche americane, e questo determinerà lo scoppio ufficiale della Beatlesmania. 30 maggio del 1992, Paul Simon e Eddie Brickell si sposano. Non so se interessasse la parte sempre un po' più romantica del rock, ecco, sappiate che questo è l'anniversario. Invece nel 2020 purtroppo ci lasciava Bob Kulick, conosciuto anche per essere il quinto Kiss, oltre ad aver suonato per Meatloaf, Lou Reed, quindi insomma un personaggio piuttosto di spicco. Intanto arrivano i Kaleo, questa è Break My Baby all'interno di Electric Ladyland.

vivo quest'estate accadrà, ma vabbè, con calma vi racconterò un po' il tutto. Manca ancora un po', in realtà neanche tanto, perché ci siamo già quasi a giugno, però vabbè. Nel frattempo mi è arrivato questo messaggio da Paolo che scrive: stamattina ho guardato Solo gli amanti sopravvivono. Una scelta strana, lo so, guardare un film così la mattina mentre prepari il pranzo, ma io sono strano e infatti non l'ho finito prima che arrivassi tu, ma questo film si sta guadagnando un posto tra i film di quando in quando mi riguardo, perché non mi stancano mai. Per te immagino lui, per me lei, è affascinante a livelli impossibili. Buon pomeriggio insieme Paolo. Allora, a parte che hai citato il mio film preferito della vita, ecco, però forse non è proprio il mio comfort movie, cioè quello che guarderei ogni volta

You Ain't Seen Nothing Yet, all'interno di Electric Ladyland. Io stavo parlando del mio film preferito, che è appunto che è Only Lovers Left Alive, a Jim Jarmusch, film incredibile, meraviglioso, che ho guardato un sacco di volte. Però si parlava del fatto dei comfort movie, ovvero quelle cose che ti guardi quando magari non vuoi prestare troppa attenzione a un film che conosci a memoria e ti tiene compagnia in sottofondo mentre stai facendo altre cose. Ecco, per anni questo film nella mia famiglia con mio fratello è stato Tre uomini e una gamba. Noi praticamente abbiamo consumato la cassetta di Tre uomini e una gamba quando volevamo vederci qualcosa, ma comunque insomma finivamo le battute, ricreavamo le scene, e di solito appunto è sempre stato

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:52 con Ambra Marie. Followed White Rabbit, seguite il vostro Bianconiglio, perché oggi vi porto al 30 maggio del 1964, quando nasce il chitarriero Tom Morello. E dico chitarriero perché, oltre ad essere un super virtuoso della chitarra, allievo di un altro mostro della chitarra, ovvero Joe Satriani, dico chitarriero, ripeto, perché io ho passato le notti insonni per superare il livello di chitarriero in cui c'era Tom Morello. Non so se ve lo ricordate, io non ricordo la canzone, me la dovrei ricordare perché veramente ci ho passato le notti, però mi ricordo bene che, insomma, è stato un parto superare questo livello, quindi probabilmente la mia mente ha cercato di, nel frattempo, di dimenticarselo, ma l'ho superato. Comunque, Tom Morello, oltre ad essere conosciuto come chitarrista dei Rage Against the Machine e degli Audioslave, in realtà vive una vita propria, nel senso che è proprio uno di quei chitarristi così personali, fuori dal comune, particolari, che vivono di luce propria anche al di fuori della propria band. Lui è un chitarrista fondamentale perché da subito ha saputo sperimentare con la sua chitarra. Infatti il suo scopo è sempre stato quello di crearsi un suo stile, essendo lui, appunto, vi dicevo, allievo di Satriani. Aveva paura di diventare una sorta di suo clone e basta, magari bravissimo, però insomma senza la sua personalità. Invece Tom Morello prende, disfa, ed è stato uno dei primi a fondere uno stile prettamente rock metal con il funk e soprattutto con l'hip hop, e ha creato quindi il suo marchio. Poi Tom Morello, anche a livello personale, è uno che si è sempre messo in prima linea. Nasce in una famiglia politicamente attiva, la madre infatti è un attivista che si batte contro la censura, il padre è un diplomatico, e quindi non c'è da stupirsi se Tom Morello si sia laureato ad Harvard in scienze politiche. Solo che poi ha scelto una via meno istituzionale per portare alti i diritti degli umani, infatti ha scelto di fare il musicista e di veicolare il suo messaggio attraverso la sua musica, senza mezzi termini. Infatti è famosissima una fotografia di lui che imbraccia la sua chitarra con scritto a chiare lettere "Fuck Trump", così, per farci capire subito.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Radio Freccia.
2: Le 14:59, state ascoltando Radio Freccia, dalle 14 fino alle 17 ci sono io, Ambra Maricco, Electric Ladyland, quel programma che vi tiene compagnia tutti i pomeriggi, solo che io arrivo nel weekend e invece Cecil B la trovate in settimana. Ci siamo appena ascoltati una mina in cui suona Tom Morello, perché è il suo compleanno quest'oggi, quindi se volete fargli gli auguri mandateli al 366 663 4466, perché così mi hanno detto che Tom Morello il sabato pomeriggio ascolta Radio Freccia, e quindi se gli fate gli auguri lui li sente in diretta e magari ci ringrazia anche. Intanto arriva Elvis. You know I can be found sitting home all alone.

Don't be cruel. È arrivato anche Elvis Presley in radiovisione al 258 del Digitale Terrestre oppure al 738 di Sky per cominciare la nostra seconda ora insieme. 366-6634-66, vi ripeto, è il numero che vi serve per farvi sentire che vi stavo parlando non solo di Tom Morello, perché è il suo compleanno, ma anche del suo impegno politico. Tra poco vi racconto che cosa ha organizzato, che cosa sta bollendo in pentola. Trovate la notizia anche sul nostro sito radiofreccia.it, nel suo, insomma, completa, però tra poco vi faccio un po' un riassunto di questa notizia. Perché tutto questo mistero? Niente, perché sta arrivando Ben Harper e quindi lo lascio suonare e cantare, poi io tra poco mi reinserisco nei discorsi.

Ecco, David Bowie, Starman. Sono ritornata anch'io sulla Terra insieme a Starman. Vi stavo raccontando del fatto che Tom Morello, oltre ad essere il suo compleanno, insomma, è ritornato a unire musica e attivismo. Quando accadrà questo? Il 3 ottobre. Dove? Nel Maryland, quindi non proprio dietro l'angolo, però se volete organizzarvi. Arriva il primo Power to the People Festival, ovvero questo evento costruito attorno a un'idea molto semplice, ovvero usare il rock come strumento di mobilitazione. È un'idea semplice, ma insomma nel rock è sempre stato così. Bisogna utilizzare la propria voce e farsi sentire. La line-up è, come dire, intensa. Utilizzo questo aggettivo. Bruce Springsteen, Foo Fighters, Dave Matthews, Joan Baez, Serge Tankian e molti molti altri, quindi insomma tutte persone, tutti artisti che nella musica si sono sempre esposti, quindi non a caso Tom Morello ha chiamato, appunto ha radunato questo genere di artisti per veicolare appunto un dissenso generale di questo periodo, un malcontento generale di questo periodo storico che stiamo vivendo. L'annuncio è arrivato proprio durante il tour di Springsteen, che dal palco ha parlato apertamente di musica e resistenza. Chiaramente da sempre d'accordo con Bruce Springsteen, specialmente in questo periodo.

0: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:24 ci sono. Sono presente, eccomi qua con voi fino alle 17. Rispondo al nome di Ambra Maria. Vi stavo parlando di questo festival organizzato da Tom Morello, Power to the People, 3 ottobre, Maryland, se volete andarci, dove ha chiamato, insomma, una bella schiera di persone. Ci sarà Bruce Springsteen, ci saranno i Foo Fighters, Dave Matthews, Joan Baez, dicevo, Serge Tankian, quindi tutte persone, artisti che si sono sempre schierati, che hanno utilizzato la musica per veicolare un messaggio. Nel frattempo Daniele al 366-663-4466 mi chiede: ma Tom Morello non ha chiamato anche De Gregori? No, non pervenuto.

dopo questi 7 minuti di Slow Ride dei Fogat riprendo il discorso legato appunto a questo spettacolo, questo festival Power to the People organizzato da Tom Morello. Il festival è definito apartitico, però insomma il contesto è chiarissimo, si terrà vicino a Washington e a ridosso delle elezioni di midterm. Tom Morello negli ultimi mesi è stato molto attivo sui temi sociali, tra proteste, concerti, spesso proprio insieme a Bruce Springsteen. Il loro legame oltretutto si è rafforzato nel recente tour, dove brani come The Ghost of Tom Joad sono diventati un manifesto condiviso. Quindi insomma diciamo che l'intenzione è decisamente chiara, nonostante appunto il festival sia apartitico.

0: Radio Freccia.
1: Le 15:41 all'interno di Electric Ladyland, siete in diretta col vostro White Rabbit Ambra Marie fino alle 17 anche in questo sabato 30 di maggio. Stiamo parlando di Tom Morello, tra poco arriverà Gianni Royatti, ne parlerà anche lui. Vi do l'ultima news: è uscito un nuovo singolo proprio in questi giorni in cui Tom Morello ha collaborato con il figlio Roman Morello, a 15enne se non mi sbaglio, insomma giovanissimo, e poi anche con Serge Tankian. Quindi c'è questo, appunto, questo duetto, chiamiamolo, questa collaborazione, ecco, non mi viene il termine, questa collaborazione che è uscita proprio in questi giorni.

Bastanet, bastanet, bastanet.

Oh, Yellow Submarine, un po' di felicità coi Beatles, ce li siamo ascoltati anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è quell'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Già che siete sull'app potete anche ritrovare tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie. A proposito di notizie, cominciamo a fare spazio, o meglio a stendere il tappeto rosso al nostro caro Gianni Roiatti e il nostro professorone di stirpe, che tra poco arriva a darmi una mano. E vi dicevo, secondo me il fatto che sia il compleanno di Tom Morello e lui sia leggermente fanatico, non so se ve ne siete mai accorti che Gianni Roiatti proprio è un fanatico delle chitarre, ecco, secondo me ce ne può parlare.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:51, sentite che entusiasmo nell'annunciare l'orario, perché finalmente è arrivato Gianni Royatti.
2: Eccolo, oh. Eccolo. Ciao Ambra, ciao Gianni. Come stai? Tutto bene?
1: Benissimo, come sempre, ottimo, un fiore.
2: Ottimo, ottimo, ottimo. Mi piace, ci sono tutte le premesse per due grandi puntate, allora.
1: Sì, sì, beh, vediamo di arrivarci domani, però insomma, va bene. Apprezzo questo ottimismo, quindi vedi di portarlo avanti per tutta... per tutta la puntata che ci faremo insieme. Dicevo che così, siccome non so, ti conosco da un po', ho percepito che ti piacciono le chitarre, leggermente.
2: Sì, è una passione che sto coltivando, sommessamente, però credo che da hobby potrebbe diventare qualcosina di più.
1: Quindi, vedi, quindi vedi che sono un'abile osservatrice. E così, visto che ti osservo un po', ho anche detto, secondo me oggi, essendo il compleanno di Tom Morello,
2: esatto,
1: qualcosa scapperà, esatto, Gianni, esatto, da dire.
2: Ma avevo sentito che avevi festeggiato il compleanno e più che volentieri dico due cose su Tom Morello, che senz'altro è uno dei chitarristi, ormai forse non ha neanche più senso dire, più rilevante degli ultimi decenni. È proprio una divinità della chitarra che merita di essere associato a nomi giganteschi come Jimmy Page, Jimi Hendrix, perché intanto, come i nomi che ho appena menzionato, non è solo dannatamente bravo, ma è uno che ha contribuito a far evolvere il suono della chitarra. Nel caso di Morello è stato veramente una cerniera tra due mondi del rock, no? Quello più improntato sul tecnico, sul metal, e quello che invece all'inizio degli anni 90 ha rotto tutte le regole, quasi più del punk, perché ha cercato anche commistioni con altri generi, la black music, e nel caso di Morello proprio con i suoni della black music che esulavano dalla chitarra, quindi i giradischi, lo scratch, i primi rumori. La grande intuizione di Morello, e vorrei dire un paio di cose su di lui oggi, è stato che lui ha avuto proprio quell'epifania che ogni musicista, ogni artista dovrebbe avere, cioè non preoccuparsi di essere bravo, ma di preoccuparsi di trovare qualcosa che solo lui faccia in quella maniera. Quindi, pur essendo appassionato di chitarra, pur avendo il poster di Van Halen gigantesco in camera, lui ha detto no, devo lasciare perdere queste cose e trovare una via solo mia per avere una voce assolutamente originale. Quella è stata la sua grandezza.
1: E direi che insomma ce l'ha fatta decisamente.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
1: Radio Freccia.
2: Le 15.59 in anticipo sulla vita, Ambra Maria e Gianni Roiatti con voi per una mezz'oretta. Vi stavamo parlando di Tom Morello, stiamo parlando
3: assolutamente
2: un po' di Tom Morello a tutta la puntata perché è il suo compleanno, ricordiamolo. Quest'oggi Tom Morello ci ascolta e quindi ovviamente...
3: Quindi sì. Esatto, allora abbiamo iniziato a elogiarlo, nel senso a dire quali sono gli aspetti più importanti, rilevanti della sua figura artistica. E artistica è proprio la parola chiave, no? Perché questo chitarrista che a un certo punto si preoccupa più di essere, insomma, il chitarrista più veloce in circolazione, per uno come lui che veniva dagli anni Ottanta è una bella forma di emancipazione, perché lui viene da una scena rock in cui tutti volevano essere un po' sboroni, un po' esibizionisti. Lui invece ha un idolo che è Joe Strummer, e Joe Strummer gli insegna che invece bisogna essere più che bravi, autentici, avere delle cose da dire e magari scrivere anche delle canzoni che siano impegnate. E questo è un altro elemento decisivo della figura musicale di Morello.

0: Ed James, anche se in realtà noi stavamo parlando di Tom Morello e l'impegno, grazie appunto a Joe Strummer.
1: Esatto, c'è un aneddoto carino tra l'altro, che lui riesce a conoscere Joe Strummer tramite Rick Rubin. Rick Rubin, un produttore gigantesco che poi è stato anche il cupido che ha fatto sì che Chris Cornell incontrasse i tre Rage Against the Machine per formare gli Audioslave. E Rick Rubin invita Tom Morello, di cui era un grande fan, un grande stimatore. Rick Rubin ha detto che Tom Morello è il Jimmy Page dei giorni nostri, e lo invita perché Joe Strummer stava registrando delle canzoni da lui e dice: ma guarda, per questa canzone c'è un mio amico Tom Morello, potrebbe fare delle chitarre. E Tom Morello impazzisce perché va a registrare le chitarre dal suo idolo. C'è questo aneddoto che racconta che Joe Strummer, quando riceveva un mix, se lo faceva mettere su cassette, andava nella sua vecchia Cadillac, dove aveva un impianto stereo perfetto, e sentiva se i mix di Rick Rubin erano buoni o meno dalla Cadillac.
0: Che figata.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:12, siete in compagnia di Ambra Maria e Gianni Roiatti. Gianni che potrebbe anche raccontarci un po' cosa troviamo questa settimana sul sito di Radio Freccia a livello di notizie.
2: Molto volentieri, però intanto dal momento che decidete di mettere il naso sul sito di Radio Freccia vi inviterei proprio a cercare l'articolo su Tomorello di cui abbiamo appena parlato.
1: Sì, così almeno anche un po' chiudiamo la parentesi, ecco, sì.
2: Esatto, no, ma soprattutto così fate ginnastica con questo sito che è ricchissimo di articoli e approfondimenti, quindi voi mettete Tomorello, vabbè, in questo caso è il titolo è Pensare da artista, non da chitarrista, Tomorello, però ci sono tantissimi articoli, quindi se volete fare il ripassone su Morello andate lì. Beh, poi ho scritto un articolo fighissimo, adesso te lo racconto, una selezione di 10 pezzi di rock indie alternative con parti di chitarra allucinanti.

0: Beh, anche Beck, per quanto riguarda cose fuori di testa, diciamo che insomma mi ha sempre fatto abbastanza, guarda, musicalmente parlando.
1: Proprio pensando all'intervento che dovevo fare su questo articolo dove racconto le chitarre del rock indie alternative, pensando a cose dissonanti, a volte abrasive, e proprio mentre pensavo arrivavano questi interventi lacinanti nel pezzo di Beck. Comunque ho scritto questo articolo che si muove da una riflessione che è un piccolo cortocircuito, perché quando tu pensi a una grande parte di chitarra, una bella parte di chitarra, comunque tendenzialmente sei portato a pensare, non so, qualcosa di molto melodico, a un assolo spettacolare, un riff suonato in maniera ineccepibile, quindi la testa va ai soliti nomi: David Gilmour, Mark Knopfler, Gary Moore, tutti questi chitarristi. Però se noi ci pensiamo bene, almeno negli ultimi 30 anni le chitarre delle band più rilevanti e influenti del rock hanno caratteristiche completamente diverse, perché intanto queste band sono proprio le band della scena indie alternative, e lì la chitarra parla un'altra lingua, fatta di minimalismo, dissonanze, imperfezioni, ricerca quasi voluta, no, del suono un po' disturbante, creativo. E quindi ho scritto una rassegna proprio su questo tipo di estetica chitarristica.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 16:26, ho sempre dell'entusiasmo quando annuncio l'orario, non so perché, non so spiegarmelo, ma va bene così. Gianni Royatti
5: anch'io, con... eh. No, volevo dire, non mi fa piacere, tu lo

0: Dica, perché anch'io ho realizzato che nelle mie puntate di Note di Stile i picchi massimo di entusiasmo che tradiscono sembra che io stia per dire qualcosa di sensazionale, così, cioè, e quando annuncio l'ora poi scende la mestizia nuovamente. Spero di no, però effettivamente c'è questo hype.
1: Ma sai perché? Perché io mi impegno talmente tanto nel leggere i numeri, perché faccio una fatica incredibile, che quando riesco a dire l'orario giusto dico: oh, brava.
0: Sì, ti carichi.

0: Ozzy Osbourne, Crazy Train. Allora, salutiamo Gianni Royatti, però prima dei saluti dici un po' che nomi troviamo nell'articolo di cui ci hai parlato poco fa.
1: Sì, allora intanto vi dico il titolo così ve lo andate a cercare. Il titolo di questo articolo è Rumore, dissonanza e genio, 10 capolavori di chitarra indie alternative. La cosa importante è che non è che si tratta di nomi di nicchia di avanguardia musicale, sto proprio parlando di Blur, Strokes, Arctic Monkeys, Bloc Party, cioè far sentire come in realtà dietro del rock, che è comunque super accessibile, facile, insomma sono band che scorrazzano in testa alle classifiche, comunque la ricerca del suono delle chitarre insomma è abbastanza estrema e stravagante.
0: Ok, quindi appunto ci siamo segnati il titolo, che è brevissimo. Detto questo, detto questo, Gianni, allora sì, ti dedico questa canzone, anche se in realtà ci sentiamo domani, sì, però I'll see you in my dreams. Domani ti farò sapere se
1: fantastico, insomma, che sogno sarà, certo.
0: Cosa avrò
1: certo
0: sognato.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:38, appunto, con questo incredibile entusiasmo nel dirvi l'orario, perché ho azzeccato i numeri. Abbiamo appena salutato Gianni Royatti, che appunto ci ha parlato un po' di Tom Morello nel giorno del suo compleanno, di Tom Morello intendo, non di Gianni Royatti, anche se il compleanno di Gianni Royatti è tra poco, molto vicino al mio, il giorno prima. E se qualcuno dovesse interessare, chiaramente, immagino sarete tutti interessati al compleanno mio di Gianni Royatti. Poi ho parlato di cose un po' più interessanti, ovvero di articoli che sono stati pubblicati in questa settimana. Li trovate sul sito radiofreccia.it, così almeno potete approfondire quello che non vi abbiamo raccontato in onda, però insomma sugli articoli è tutto molto più profondo.

0: If You Can't Say No, Lenny Kravitz all'interno di Electric Ladyland, quel gran 62enne, così giusto per ricordarvelo e non farvi prendere male. Ce lo siamo ascoltati anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare questa radiostazione ovunque vogliate. Già che siete sull'app potete anche trovare tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie appunto che vengono scritte dal nostro Gianluigi Riccardo, da Gianni Royatti, insomma trovate un sacco di cose in cui perdervi nella maniera positiva del senso del perdersi, chiaramente. Poi intanto
1: Barbara Marie, senti, sì. Lui non li fa passare i mega complimenti che faccio solitamente a Gianni Royatti, ma sono modesto. Tutti meritati, digli che è il migliore, è semplicemente il top di gamma. Un bacione, Laura da Savona, ti prego diglielo tu, perché lui i miei complimenti non se li fila, è troppo modesto, vuol mantenere un profilo basso.
0: È modesto il nostro Gianni Royatti, comunque adesso gli mando un audio, non ti preoccupare.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:53, ancora un paio di minuti con la sottoscritta, poi vi abbandono, ma ritorno domani al solito orario, dalle 14 alle 17. Allora, stavo leggendo questo articolo in cui Mick Jagger è tornato su una delle frasi più ripetute degli ultimi anni, ma anche, insomma, più degli ultimi anni, perché è da molto che la sento sta frase, che è: il rock è morto. E la risposta è molto semplice, quella di Mick Jagger. Lui dice: no, non è morto, è solo cambiato. In una recente intervista Mick Jagger non si è messo a difendere il passato né a criticare la musica di oggi. Ha fatto un altro ragionamento. Ha detto: il rock continua ad esistere, ma si adatta al modo in cui si produce e si ascolta musica oggi. Per spiegarsi ha preso un esempio concreto, ovvero il singolo Angry, che era stato lanciato con Hackney Diamonds nel 2023, e dice: se lo ascolti è rock, ma non suona come il rock degli anni 70-80. La differenza, secondo Jagger, sta nello spazio. Prima le canzoni erano più piene, succedevano molte cose insieme, adesso invece funzionano in realtà anche strutture più essenziali, quindi basso, batteria, voce, poche chitarre, ed è proprio questo che le rende contemporanee, sempre ripeto, secondo Mick Jagger. Quindi è un cambio di approccio più che di genere, detto insomma da uno che ha attraversato tutte le fasi del rock. Il punto è interessante proprio perché non è nostalgico. Jagger non dice prima era meglio, dice oggi suona diverso e va bene così, anche perché Hackney Diamonds, uscito dopo quasi 20 anni da il precedente disco di inediti dei Rolling Stones, è stato proprio un modo per dimostrare questa cosa, ovvero che puoi essere una band storica ma fare comunque un disco che dialoga con il presente. Quindi forse il punto non è stabilire se il rock sia vivo o morto, ma è capire dove sta, come si muove, in che forma continua a esistere oggi. E quindi insomma, noi intanto aspettiamo anche l'uscita del nuovo disco Foreign Tongues dei Rolling Stones, che è prevista per il 10 luglio, per capire dove si va, e noi ci lasciamo trasportare. Intanto arrivano i Blink, io vi saluto, ci sentiamo domani. Ricordatevi, rock and roll non eliminerà i vostri problemi, ma vi permetterà di ballarci sopra. Ciao da Ambra Marie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
2: Caffè Toraldo.
3: Un caffè. Devo dare felicità.
0: Radio Freccia.
4: Le 16.59, bentrovati, buon pomeriggio amici, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente io sono Gianni Roiatti e queste note di stile che sta con voi ogni sabato, ogni domenica dalle 17 alle 18. Oggi partiamo dai Metallica, da una delle fasi più controverse della loro storia. Loro sono la band di riferimento del thrash metal, sono proprio dei pionieri di quel genere, però all'inizio degli anni 90 si staccano da quelle etichette e con il Black Album diventano semplicemente una delle band rock più grandi del pianeta, meritevoli di essere accostati a giganti come Queen, Guns N' Roses, Dire Straits. Il problema però è: cosa fai dopo un disco come il Black Album, dopo un tale capolavoro? Fai la stessa ricetta, cerchi di copiarlo o volti completamente pagina e cerchi di inventarti qualcosa di nuovo? Va da sé che i Metallica optano per la seconda. Questo è Fuel.

Metallica, Fuel, un brano con un tiro devastante, anzi è proprio uno dei brani che ti fa sentire come i Metallica, al di là della tecnica, della visione, no? Nell'inventare letteralmente quasi il thrash metal, ripeto, l'ho detto prima, sono stati pionieri di questo genere. Alla base è comunque una band che ha un tiro, un groove micidiale. Comunque questo brano, dicevo, fotografa questa fase decisiva dei Metallica negli anni 90 in cui si reinventano, scrivono così tanto materiale da pubblicare ben due dischi, Load e Reload. La chiave di questo cambiamento era, uno, la paura di clonare e restare imprigionati in quella formula di successo clamoroso che era stata il Black Album, e la visione che abbracciano è questa: smettiamo di fare cose da metallari, cioè non atteniamoci più a quell'estetica, a rispettare quel modo di suonare, le aspettative del genere, prendiamo quello che ci piace il blues, ci piace il punk, ci piace il grunge, parola che era quasi proibita per i metallari del periodo, e facciamola. Ed escono questi due dischi controversi che poi segnano un grave cambiamento della... un grande cambiamento, per esempio si tagliano i capelli, anche quello era stato considerato ai tempi un gravissimo tradimento per l'estetica metal. Molliamo il metal e andiamo su una delle band più interessanti del momento, super eclettici, super originali, loro sono i Fontaine D.C.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17:12, amici, state ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Royati e queste note di stile. Noi staremo insieme fino alle 18. Io vi ricordo che 366-663-4466 è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi o WhatsApp vocali, così possiamo parlare un po' di musica assieme. Non è l'unica comunicazione che ho da darvi. Un'altra cosa super carina, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Halloween. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. Ci spostiamo nel 1965, quando James Brown delinea i tratti di un genere che poi darà tantissimo al rock come ispirazione e contaminazione, la musica funk. Sentite qua, James Brown.

Super Funk 1965, James Brown. Ma noi ci spostiamo adesso un'altra band che mi piace tantissimo, gli Scancanensi. Noi li conosciamo e li apprezziamo senz'altro per il carisma di Skin, però l'arma segreta di questa band secondo me è il loro chitarrista Ace, perché è un personaggio super versatile, uno di quei chitarristi da band che quindi ogni nota che suona non è mai finalizzata a far vedere quanto è bravo, ma sempre per mettersi al servizio della canzone. E uno dei segreti della forza di questa band è una visione di questo chitarrista che dice: io non voglio aver paura di registrare dei dischi che poi ho paura di portare dal vivo. Cosa significa? Significa che quando sei in studio tendi a sovraincidere un sacco di chitarre, mettere effetti, sommare acustiche, elettriche, assolo, e poi dal vivo cosa fai? Che sei da solo sul palco e puoi suonare una sola parte. Quindi la regola di questa band è: cerchiamo di fare dei dischi che riusciamo a suonare live in una stanza e registriamoli così da dare coerenza tra chi siamo su disco e chi siamo dal vivo. You Save Me, Scancanensi.

0: gli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su pnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Radio Freccia.
10: Le 17.23, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti e queste note di stile. Io voglio invitarvi e consigliarvi la lettura di un articolo che trovate sul sito di Radio Freccia, un articolo che si intitola Rumore, dissonanze, genio, 10 capolavori di chitarra indie alternative. Ho scritto una selezione, una raccolta di 10 pezzi indie alternative rock segnati da parti di chitarra stupefacenti. Ovviamente, quando parliamo di questi generi musicali indie alternative e pensiamo a parti di chitarra memorabili, non ci sono gli stessi criteri del classic rock, del metal, insomma non stiamo pensando da solo iper virtuosi, soprattutto non necessariamente a solo super melodici, cantabili o suonati in maniera impeccabile. È un genere che cerca di più l'imperfezione, l'emozione, l'originalità. Gli R.E.M. con Peter Buck sono stati pionieri in questo, delle chitarre semplicissime, a volte un po' storte, ma incredibilmente originali e efficaci.

R.E.M. Imitation of Life. Io vi stavo raccontando dei grandi chitarristi, delle grandi chitarre della scena indie alternative, grandi chitarre che si muovono su coordinate diverse del bravo chitarrista rock, hard rock o blues, perché qui più che la bravura, più che il virtuosismo, conta, come dicevo prima, l'originalità, la personalità, il fatto di trovare, appunto lo dice il nome stesso, dei percorsi sonori ed estetici alternativi. Poco importa se a volte passano anche per la dissonanza, l'abrasività. Peter Buck dei R.E.M., per esempio, che è un pioniere della chitarra alternative, ebbe negli anni 80 questa intuizione: recuperare quel pop super chitarristico degli anni 60, che era tutto basato su accordi semplicissimi, arpeggi, insomma era un chitarrismo quasi da spiaggia, ma filtrarlo attraverso quella nuova sensibilità che arrivava dal post-punk, dalla new wave, da band come Joy Division. Cambiamo pagina, voltiamo pagina e ascoltiamo Imagine Dragons. I'm okay.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.36, amici, state ascoltando Radio Freccia e questa notte di stile. Io sono Gianni Roiatti. Adesso vi racconto un disco che ha avuto un grande successo, quindi non fraintendetemi, però è un disco un po' controverso di Bryan Adams. È un disco del 1996 che si intitola 18 Till I Die. Cosa succede? Succede che Bryan Adams è un artista che all'inizio degli anni 90 ha un successo clamoroso. Fa due dischi, uno è Waking Up the Neighbors, a cui segue So Far So Good, che è una raccolta di suoi classici che ha un successo clamoroso. Il punto è che è un artista che, pur arrivando dagli anni 80, pur essendo molto melodico, molto tradizionale nel rock, non solo sopravvive al grunge, ma quasi quasi si mimetizza, funziona alla perfezione in quel contesto. Quando però il grunge finisce, lui deve reinventarsi e fa uscire questo disco in cui non ha esattamente l'idea a fuoco.

Bryan Adams, Let's Make a Night to Remember, un pezzo estratto da questo disco 18 Till I Die del 1996, che vi dicevo è un disco in cui Bryan Adams forse si perde un po', non per le vendite, è un disco che comunque commercialmente va bene, però la critica gli rimprovera forse di essere sballottato da tutti questi cambiamenti che il rock viveva in quegli anni, e a un certo punto di non invecchiare insieme ai suoi ascoltatori, crescere, maturare, stare coerente col suo genere, e cerca in questo album di arruffianarsi un pubblico più giovane, di teenager. Scrive quindi delle canzoni più zuccherose, più facili, anche nei testi è un po' più frivolo, e questa cosa dispiacerà molto alla critica. Tra l'altro, puntualizzo, non è assolutamente un problema di suono. Pensate che questo disco viene prodotto da Matt Lang, questo gigante della produzione, un tizio che ha fatto Back in Black degli AC/DC, Hysteria dei Def Leppard, quindi il suono è perfetto, il suono è molto Bryan Adams, molto contemporaneo. Il problema sono proprio le canzoni, il songwriting, un problema che evidentemente i Coldplay, quando hanno scritto Viva la Vida, non avevano.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17.49, amici, noi siamo arrivati alla fine di quest'ora insieme qui a Note di Stile, naturalmente su Radio Freccia, con me Gianni Roiatti. Tanto noi ci ritroviamo domani, sempre alle 17, come ogni sabato e ogni domenica. Però prima di lasciarvi alla mia amica Kate e farvi attraccare al Molo 17, dove potrete stare e sentire dell'ottima musica, farvi raccontare delle cose super interessanti da Kate fino alle 21, io ci tengo a ricordarvi di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia, sempre, dovunque e comunque, e ritrovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Amici, io vi saluto, vi auguro buona serata e vi lascio con i Dire Straits, cioè il vostro chitarrista preferito. Ogni volta che parliamo di chitarristi lui non manca mai, so che vi piace tantissimo anche a me, gusto, melodia, sensibilità, originalità, le ha proprio tutte. Mark Knopfler, questo è Tunnel of Love.

And girl, it looks so pretty to me, like it always did.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
1: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
0: Radio Freccia.
2: È permesso? Sono praticamente le 18. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti al Molo 17 nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366 663 4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Un ringraziamento va a Gianni Roiatti che vi ha tenuto compagnia con le sue note di stile. Lo ritroverete domani, stesso posto, stessa ora, e senza altri indugi cominciamo. Ci sono gli Smashing Pumpkins.

The Everlasting Gaze, traccia d'apertura del quinto album in studio degli Smashing Pumpkins. Parliamo di Machina, The Machine of God, e parliamo del 2000, così aprivano il secondo millennio gli Smashing Pumpkins. Ma dobbiamo parlare di anniversari per quanto riguarda gli Smashing Pumpkins, perché proprio in questi giorni cade il 35esimo anniversario di Gish, quello che è stato l'album di debutto della band di Billy Corgan, e naturalmente non potevano esimersi dal festeggiarlo questo importante anniversario. E in effetti il festeggiamento avviene con la pubblicazione di nuove versioni in vinile di Gish. Naturalmente ci sono quelle standard, poi ci sono quelle a tiratura limitata con questi vinili grigi. Ho visto delle foto, sono molto molto spettacolari, però ovviamente a tiratura limitata. E soprattutto hanno annunciato che da settembre intraprenderanno un tour mondiale che fino a novembre toccherà le principali città del Nord America, e poi vedremo. Loro invece sono gli U2, questa è Song of the Future.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 18 e 13 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo di Noah Kahan che si intitola Doors. E dalle porte nel titolo passiamo alle porte nel nome della band. Naturalmente sto parlando della band di Jim Morrison e ci andiamo ad ascoltare un brano, che forse è il brano dei Doors, che esce il 24 aprile del 1967, secondo singolo tratto dall'album di debutto dei Doors, e naturalmente sto parlando di Light My Fire, e ne parleremo ancora.

0: vai Chiara, dimmi tutto, vai vai.
1: Ciao Kat, che bello testare l'audio della mia nuova TV HD con questa canzone dei miei amati Doors con Light My Fire, l'ho messa a manetta, un bacione Chiara.
0: Hai fatto molto bene Chiara, particolarmente su questo brano, non soltanto perché mi pare di capire che insomma tu abbia una lieve passione per i Doors, ma a parte questo è interessante testare l'audio di un qualsiasi dispositivo, soprattutto se serio e non schiacciato come quello dei cellulari per esempio, ma insomma un audio serio, perché Light My Fire fu registrata dai Doors nel lontano 1966-67 dal vivo. Cioè tutti i componenti della band suonarono all'unisono affinché fosse più puro il suono, fosse più materico. Questa era una precisa volontà di tutta la band. In fin dei conti tutti i componenti hanno messo le mani su questo brano, a cominciare per esempio da Ray Manzarek, che si è ispirato a Johann Sebastian Bach per quell'organo che crea quel riff iniziale che rende Light My Fire immediatamente riconoscibile. Jim Morrison per parte sua voleva in effetti una canzone che potesse resistere alle mode del tempo, e mi pare che ce l'abbiano fatta.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
7: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la Macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: Radio Freccia. Rock Time.
9: Le 18:31 al Molo 17, c'è Kat al microfono e andiamo avanti con la musica. Andiamo verso la fine degli anni 80, gloriosi anni 80 che molto hanno regalato musicalmente. Ogni tanto poi c'erano anche degli exploit, come dire, discutibili, dimenticabili, ma quel che è rimasto certamente è pregevole. Tra queste cose pregevoli certamente c'è il brano che stiamo per ascoltare, She Drives Me Crazy, probabilmente una delle hit più indovinate da parte dei Fine Young Cannibals. Pensare che l'avevano immaginata come pezzo strumentale, come riempitivo.

Adesso io non voglio sminuire assolutamente il lavoro dei Fine Young Cannibals, ma è una cosa che succede a molte band, da quanto possiamo ascoltare nelle interviste, a leggere nei vari articoli. Insomma, sostanzialmente i Fine Young Cannibals erano lì alle prese con il loro secondo album, ovvero The Raw and the Cooked, che esce appunto nel 1988. Sono lì in sala di registrazione e si rendono conto che c'è un buco, è rimasto dello spazio, per cui bisogna trovare qualcosa. Più o meno parte una sorta di brainstorming quando il bassista dei Fine Young Cannibals si mette a giocare con una drum machine e trova un groove di batteria che sembra a quanto pare interessante. Come poi al cantante dei Fine Young Cannibals, Ronald Giff, sia venuta l'idea di aggiungere una linea vocale in falsetto? Beh, questo non sono riuscita a scoprirlo. Di fatto questa intuizione si rivela assolutamente vincente, proprio perché in contrasto con un groove di batteria invece bello tosto. E il resto è storia. Know Your Enemy, loro sono i Green Day. A seguire ascolteremo il nuovo singolo dei Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie.

0: Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Radio Freccia.
4: Le 18 e 44 minuti al Molo 17, check-out al microfono, adorabili, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play che vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, anche nella sala d'attesa di un aeroporto, come leggo al 366-663-4466, così tanto per ingannare l'attesa, ma potrete recuperare anche tutte le repliche delle nostre puntate, oltre a tutti i contenuti speciali, le interviste, la sezione Ultime Notizie, e naturalmente ultimi ma non ultimi i regalini che vi lasciamo proprio lì sulla nostra app. Loro sono i Supergrass, questa è All Right.

I Supergrass ci portano dritti dritti al momento del nostro meritato aperitivo. Come sempre sono due le ricette, una alcolica e una analcolica, così ce n'è per tutti i gusti. E cominciamo dall'alcolico di oggi, le cui origini si perdono nelle nebbie, ed è anche per questo che la storia della nascita di questo drink è piuttosto confusa. Di fatto quello che sappiamo è che le prime tracce di questo drink, anche se un po' diverso da come lo conosciamo oggi, si trovano nel manuale di Jacques Straub del 1913. Pensate un po', l'ufficialità arriva però nel 1930 con il manuale di Harry Craddock. Stiamo parlando del drink chiamato Alaska. E inizialmente la ricetta prevedeva questo.

In uno shaker con ghiaccio mettete 5 centilitri di Old Tom Gin e 2 centilitri di Chartreuse gialla. Mescolate e shakerate come se non ci fosse un domani e poi filtrate il tutto in coppetta ghiacciata. Dal 1946 in poi la ricetta prevede in sostituzione del gin, se volete, anche la vodka. Loro sono Anna Calvi e Iggy Pop, God's Lonely Man.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:55 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono, è il momento del nostro aperitivo analcolico per chi non può o non vuole bere alcol. E facciamo un'eccezione alla regola, stavolta non ci rivolgiamo al nostro barista di provincia preferito Pier Strazzeri, perché ho provato in realtà questa ricetta piuttosto interessante, non facilissima da trovare in giro, però facilissima da fare a casa. Si tratta del Rose Lemon Spritz, che si fa così: in un bicchiere old fashioned colmo di ghiaccio mettete 4 centilitri di succo di pompelmo rosa, un cucchiaino di sciroppo di miele e poi colmate il tutto con tonica al limone, e il gioco è fatto. I fought the low, the clash.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
2: Caffè Toraldo.
3: Sulla vita caffè. Devo dare felicità.
0: Radio Freccia.
4: Una manciata di secondi e saranno le 19. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la seconda ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica e grazie è weekend dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. In ogni caso siamo in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, e andiamo avanti con la musica, ma indietro nel tempo come spesso ci accade. Lui è Billy Idol e questa è Rebel Yell.

Adesso parliamo un attimo di Billy Idol, ma prima volevo salutare e ringraziare Stefano da Roma che mi ha mandato un messaggio bellissimo nel quale esprimeva una curiosità riguardo a quel riquadro che c'è da oggi in radiovisione, riquadro che racconta la preparazione di un grande evento, e poi ha capito da solo che si trattava della spasmodica attesa per la prima edizione pre-estiva del Power It's Estate di RTL, e quindi c'è il countdown su tutte e tre le radio, le maggiori radio del gruppo. Tra l'altro stavo notando, perché è in diretta l'immagine, che adesso stanno facendo il check delle luci e non mi distrae per niente questa cosa, ma andiamo avanti. Volevo dire una cosa su Billy Idol, cioè non tanto su Billy Idol quanto al lato di Billy Idol, perché uno vedendo Billy Idol poi in Rebel Yell, che è proprio l'immaginario collettivo, potrebbe accostargli vari personaggi. L'ultimo che mi sarebbe venuto in mente di accostare a Billy Idol è Zero Calcare, e invece quel genio di Zero Calcare, quando è venuto da noi, troverete poi l'intervista sull'app, invece ha detto di sentirsi molto vicino a Billy Idol. Ecco, no, non l'avrei mai detto. Shadow of the Day, loro sono in Linkin Park.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 14 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo dei ringiovanitissimi Rolling Stones, In the Stars. Se ci state ascoltando in radiovisione avrete notato che per il video, per l'occasione, Mick Jagger, Keith Richards e soci hanno deciso di ringiovanire tanto, ma tanto, ma tanto, tanto, persino più di quando erano veramente neo ventenni, eppure le immagini le conosciamo. Cambiamo radicalmente atmosfera, perché arriva Marilyn Manson, di cui Radio Freccia è radio partner, nella sua rilettura di Sweet Dreams.

Sweet Dreams nella rilettura di Marilyn Manson in attesa di vederli a Ferrara dal vivo. Ma vorrei tornare un attimo al video dei Rolling Stones in The Stars che abbiamo ascoltato precedentemente rispetto a Marilyn Manson. Volevo parlare un attimo del video, volevo parlare un momento dell'attrice protagonista di questo video. Se ci state ascoltando in radiovisione l'avrete notata, si tratta di Odessa Ezion. È abbastanza un'abitudine quella dei Rolling Stones di collaborare con giovani attrici

talentuose, Odessa si è fatta notare parecchio, insomma, recentemente per Marty Supreme. Insomma, è una giovane promessa, classe 2000, eppure il suo sogno è sempre stato quello di poter incontrare e collaborare addirittura con i Rolling Stones. Dice che il primo album che ha ascoltato dall'inizio alla fine è stato Tattoo You dei Rolling Stones. Ed è qui che interviene il mio dispiacere, perché piccina, è vero che lei è la protagonista del video dei Rolling Stones, ma mentre girava non aveva a che fare con i Rolling Stones, ma con degli attori che prestavano i loro corpi affinché poi l'intelligenza artificiale ci piazzasse sopra le facce ringiovanite dei Rolling Stones. E vabbè, non si può avere tutto. Let's Heart Tonight, One Republic.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Radio Freccia.
7: Diciannove e ventotto minuti al molo 17, c'è Kat al microfono, c'è

Modo e modo di immaginare una ballad e quando una rock band, una delle più celebri, si cimenta con un brano lento, insomma cammina sempre sul filo del rasoio. Almeno questa era la preoccupazione di Jimmy Page nel 1979 quando i Led Zeppelin pubblicano All My Love come singolo estratto dal loro album Into the Outdoor. Insomma, Jimmy Page temeva che diventassero una band da accendino strappalacrime, mettiamola così. Ma visto il valore della canzone, non è così.

Beh, dobbiamo dircelo, ci si sono messi proprio di impegno qui Robert Plant e John Paul Jones per realizzare All of My Love, canzone meravigliosa e difficile perché in realtà viene scritta e composta in memoria del figlio di Robert Plant, che è scomparso a soli 5 anni, appena 2 o 3 anni prima dell'uscita di questo brano. Ciò nonostante, Jimmy Page insomma aveva mosso delle perplessità perché temeva insomma appunto quell'effetto accendino, quell'effetto un po' melenso, come dire: va bene, questa va bene, però non prendiamo questa piega. Perché gli viene questa paura? Perché erano improvvisamente impazziti le Zeppelin? No, perché effettivamente in quel periodo lì Robert Plant e John Paul Jones avevano preso il controllo creativo delle Zeppelin, visto che Jimmy Page era in altre faccende affaccendato, insomma doveva risolversi un po' di problemi. Loro sono i Claxons, questa è Golden Scans.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:42 minuti al Molo 17. C'è Kat al microfono ed è il momento in cui vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vi troviate. Se vi fa piacere anche in modalità radiovisione, basta che ci sia uno straccio di connessione e il gioco è fatto. Ma non c'è solo la diretta, perché potrete ritrovare tutte le repliche dei nostri programmi a seconda dell'umore, di come vi sentite in quel momento, insomma scegliete voi, e poi troverete tutte le puntate speciali, le interviste, le ultime notizie, i regalini e si traduce in biglietti per i concerti di cui siamo radio partner. Lui è George Harrison, questa è My Sweet Lord.
2: Hare Krishna.

E adesso facciamo un salto quantico con il prossimo brano, perché in effetti passare da George Harrison agli Slipknot è un bel salto, non c'è che dire. In particolare con il brano che ascolteremo, che è Before I Forget, un brano molto importante nella carriera degli Slipknot, perché gli è valso il loro primo Grammy Awards e moltissimo successo, moltissima visibilità, insomma tutto quello che comporta quando fai centro con quello che è il singolo estratto dal loro terzo album in studio. E parliamo del 2004, quando è uscito l'album. Il Grammy è arrivato nel 2006, tuttavia la canzone esisteva già prima degli Slipknot, potremmo quasi dire, nel senso che era un abbozzo su una demo ad uso interno che gli Slipknot mandavano in giro in cerca di un'etichetta discografica, che per qualche ragione, come a volte accade, è uscita da quei confini in mano ai fan che l'hanno in qualche modo divulgata. Ebbene, nel 2004 Before I Forget assume una forma sua propria molto diversa da quella della demo, e ce la ascoltiamo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:54 minuti al molo 17. Cat al microfono. Qualcuno scrive al 366-6634-466. Ciao Cat, come sono di vecchio stampo anni 80. Un pezzo di dei Def Leppard, grazie. Ahimè, adorabile, senza nome, non si può cambiare la scaletta in diretta e quindi non posso accontentare la tua richiesta. Leggo il tuo messaggio perché ogni tanto fa bene ripeterla questa cosa, perché succede abbastanza spesso che ci chiediate dei brani a richiesta, ma ahimè non si può fa, come si dice dalle mie parti. Arrivano i Fleetwood Mac a chiudere la nostra seconda ora, questa è Dreams.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power Hits Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
2: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
0: Radio Freccia.
3: Sono esattamente le 20 in punto al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366 663 4466 è il numero magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Ripetilo, lo dici sempre troppo veloce. Sì, è vero, avete ragione. 366 663 4466. Quando mi dite così mi sembra che state lì con la piuma d'oca e il calamaio per segnare il numero, visto che ci vuole un po' più di tempo, ma arrivano i Beastie Boys, Intergalactic.

Intergalactic Beastie Boys ad aprire la nostra terza ed ultima ora insieme qui al Molo 17 e cambiamo genere. Ritroviamo il Placebo del 2012 quando pubblicano Bee Tree, che è il brano che stiamo ascoltando, ma è anche la title track di un EP, ovvero sei brani inediti che i Placebo pubblicano un po' a sorpresa. In realtà originariamente Bee Tree avrebbe dovuto essere un progetto solista di Brian Molko, poi invece lavorandoci si è reso conto che poteva essere terreno fertile per i Placebo tra un disco e l'altro, un modo per accompagnare l'ascolto a delle sonorità un pochino più anni 90, una sorta di ritorno alle origini se vogliamo, un ritorno anche a sonorità più cupe e, ma non per questo, meno interessanti. Quindi tra pochissimo i Placebo con Bee Tree e a seguire il nuovo singolo The Black Is Where the Smoke, the Spire.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 14 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e adorabili. Vi chiedo un 30 secondi d'attenzione, anche meno possibilmente, però è una cosa importante. Radio Freccia vi regala, e già questa parola vi regala gratis, dai, questo attira molto, vi regala i biglietti per assistere al concerto di Halloween. Che cosa dovete fare voi? Dovete andare subito su RTL 102.5 Play e una volta lì cliccate sul banner dove c'è scritto special e contest e poi incrociate le dita e chi lo sa. E adesso ci sono i Megadeth, Symphony of Destruction.

Beh, la mia infanzia è stata funestata da un incubo in particolare dopo che sono entrata in contatto con la favola del pifferaio magico, il pifferaio di Hamelin. Ebbene, quando ho scoperto in altri anni, insomma ormai diventata grande, ho letto un'intervista di Dave Mustaine che raccontava come Symphony of Destruction fosse una metafora moderna che prende le mosse proprio dal pifferaio magico, ecco, il quadro in qualche maniera si è completato. E quindi si riconfermava l'idea che i pifferai magici esistono. La cosa importante è non essere topi che gli vanno appresso. A parte questo, abbiamo ascoltato Symphony of Destruction, che è del 1992, ma parliamo dell'attualità per quanto riguarda i Megadeth, perché saranno, come probabilmente molti di voi sapranno, il 14 giugno a Ferrara, nell'unica tappa italiana del loro tour di addio, e Radio Freccia è radio partner dell'evento. Andiamo avanti con la musica, Crown Bean con B-Side, e a seguire gli Evanescence con il loro nuovo singolo Who Will You Follow?

0: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassare.

0: spostarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Radio Freccia.
2: Esattamente le 20 e 30 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Riflettendoci, Who You Follow, il nuovo singolo degli Evanescence che abbiamo appena ascoltato prima dell'interruzione pubblicitaria, si muove nel solco dei Megadeth di Symphony of Destruction, cioè il problema dell'influenza, del pifferaio magico che si fa seguire con una falsa melodia. Ecco, penso che sia un tema centrale, sono molto d'accordo con gli Evanescence, è uno degli argomenti più urgenti da trattare in questo periodo. Arrivano gli Smiths.

92, ormai a band sciolta, affinché venga pubblicato come singolo e paradossalmente diventerà una delle canzoni di maggior successo del gruppo di Morrissey e Johnny Marr. Elena nel frattempo scrive al 366-6634-466: non la conosco la storia del pifferaio magico, mannaggia. Guarda Elena, non so se è una fortuna o una sfortuna, nel senso che davvero è una delle favole che mi ha più inquietato quando ero bambina, però forse vale la pena rispolverarla. È una favola dei fratelli Grimm, il nome corretto è il pifferaio di Hamelin, e per dirla in soldoni, la città di Hamelin viene invasa dai topi, dunque il sindaco chiama questo pifferaio bravissimo ad attirare i topi e a disinfestare la città, se non che poi il sindaco non paga il pifferaio e il pifferaio si vendica in una maniera abbastanza truce che non ripeterò qui perché è ancora presto e magari ci sono bimbi all'ascolto. E io ripeto, leggere le favole dei fratelli Grimm ai bambini lo si può considerare abuso, secondo me. Bird in the Hand, River Songs.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella.

0: Arena con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
1: Radio Freccia.
2: Scoccano quasi le 21, ancora pochi secondi su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Sidi, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni per quanto riguarda gli audio. Ho detto tutto, ma devo anche dire che è sabato, lo ricordo, perché magari qualcuno mi sente e dice no, com'è possibile, il weekend è volato, no no, eccezionalmente insieme questa sera, quindi 3 ore sull'ultima luna. E cominciamo questa serata così.

0: tutto Radio Freccia. Che bello ricevere la vostra accoglienza come ogni sera, però insomma quando sono tra virgolette ospite è vero che è sempre l'ultima luna, ma è quella del weekend. Per me è un po' come tornare alle origini, perché io ho cominciato nel weekend e poi passata in settimana, quindi normalmente stiamo insieme dal lunedì al giovedì. Sì?
1: E adesso che sono scoccate le 21 del sabato sera, ero triste perché sto lavorando, è sempre brutto lavorare nel fine settimana con la tua famiglia a casa. Però sentendo la tua voce dico, va bene, le prossime 3 ore le passerò con gioia, Letizia e Gaudio. Okay, un abbraccio a tutti gli sfrecciati.
0: Grazie Mauro, grazie per questo messaggio. In tutto ciò la nostra Faustina si è un po' confusa, perché si vede che ha mandato il messaggio prima di accendere la TV o accendere la radio, e ha salutato Titania per poi fare questo.
2: Un abbraccio anche a Titania, c'è l'arcesso di... No, allora cancello.
0: Allora cancello. Mi spiace, è già arrivato Faustina. Grazie comunque.

0: Radio Freccia.
1: Le 21.14 su Radio Freccia, ci sono io, Cassidy, mi presento per chi magari segue solamente la fascia del weekend. Normalmente mi trovate sull'ultima luna dalle 22 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì, ma questa sera ci sono io, poi domani ritroverete nuovamente Titania. Consiglio sempre di magari buttare un occhio alla radiovisione o dare un ascolto prima magari di mandare i saluti, perché altrimenti c'è tutto questo cambio. Prima arriva ciao Titania, adesso c'è il cambio con no scusa, ciao Cassidy. Quindi buttate sempre un orecchio, così almeno siete sicuri di salutare la persona che c'è. Poi non c'è nessun problema, ci mancherebbe, però magari vi sentite in imbarazzo perché mi è arrivato un messaggio imbarazzato: no scusa, non volevo. No, non vi preoccupate, però magari date un ascolto prima, così siete sicuri.

366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Come sapete, mi piace sempre, almeno per chi frequenta il pub dell'ultima luna, come ormai lo chiamiamo in settimana, sa che ci ritroviamo, ci salutiamo, condividiamo, magari partono anche dei discorsoni esistenziali anche per un messaggio, e insomma è un ritrovo, quindi nei primi momenti sì, ci salutiamo, vediamo chi c'è, chi non c'è, poi in realtà sappiamo che ci sono anche tanti sfrecciati che non scrivono, però ci sono, e questo è quello che importa, essere una grande famiglia. Sì, il pub oggi apre di sabato, che dovrebbe essere abbastanza normale in un sabato, in realtà no, con gli orari che abbiamo noi.

0: Florida Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Radio Freccia.
5: Le 21:27 su Radio Freccia, questa è l'ultima luna, eccezionalmente con me Cassidy anche in questo weekend. In realtà, ripeto, solamente oggi, domani troverete nuovamente Titania. Intanto c'è dell'entusiasmo, è bello sentire dell'entusiasmo del sabato sera.
6: Vai che è sabato sera! Buona serata a tutti! Saluti da Pablo Escobar!
5: E c'è dell'entusiasmo, poi magari non è per tutti così perché qualcuno starà lavorando, qualcuno invece sceglie di stare a casa tranquillamente, perché chiaramente non è detto che uno debba uscire per forza, anzi uno si può anche rilassare, anche perché lavorando tutta settimana poi magari si concentra tutto nel weekend e diventa ancora più stancante.

0: Aretha Franklin. Radio Freccia. C'è chi apprezza, sì, tornando a casa, salendo in macchina, accendendo Radio Freccia e sentendo anche la canzone giusta.
1: Cosa c'è di meglio di rimanere a casa sabato sera e avere Aretha Franklin che ti fa compagnia?
0: E poi dipende sempre dai gusti, come spesso diciamo, qualcuno preferirà una cosa, qualcun altro qualcos'altro, tipo che sta arrivando adesso, che è un po' più movimentato, però a Radio Freccia ce n'è per tutti i gusti, rimanendo chiaramente sempre in un unico settore che chiaramente apprezzate, altrimenti non sareste qui a far parte della famiglia di Radio Freccia. Sentiamo un po'.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Radio Freccia.
8: Le 21.41 su Radio Freccia, e anche Salvo non manca mai, è di quelli sfrecciati che lo puoi beccare sia in settimana che nel weekend.
9: Ma buonasera, che si, ma che sorpresona, ma Dio mio, mio dog.
8: Ma l'avevo detto.
9: Cioè, ma tu hai detto sì, è sabato sera, la mia voce, bla bla bla. Però non hai detto che stasera stai con noi 3 ore.
8: Ma come
9: non
8: no?
9: Non una, non due, ma ben 3 ore.
8: Siare in 3 ore.
9: Sono contenti, dai, ciao.
8: Ma soprattutto, come hai detto tu, ho detto bla bla bla bla. Bello come uno si impegna e poi quello che si riceve e arriva all'orecchio alla fine è un bla bla bla bla.

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6344 66 per i vostri messaggi. Ovviamente si scherza, anche perché sapete, con alcuni sfrecciati si crea proprio un rapporto, quindi sappiamo anche con chi si può giocare, come Salvo che appunto è molto giocherellone. E poi per ognuno ha il proprio carattere, ognuno dà un po' del suo sull'ultima luna.

0: Radio Freccia.
1: Le 21.54 su Radio Freccia finisce questa prima ora insieme dell'ultima luna, ma stiamo insieme altre due ore, eccezionalmente con voi ci sono io, Cassidy. Rispondo alla domanda che mi ha fatto Francesco, l'ho detto, però magari si è sintonizzato adesso, chiede, a parte che è piacere trovarti, grazie mille, domani ci sei tu, che mi ha fatto sorridere perché mi ha fatto pensare un po' a quando vai da qualche parte a trovare qualcuno, quando riparti, come per dire, sono appena arrivato, già mi chiedi, Invece magari era una domanda proprio di interesse. No, domani ci sarà Titania, quindi si torna alla normalità. Domani noi ci troveremo come sempre dal lunedì al giovedì dalle 22, quindi un'ultima luna che comincia più tardi. Un altro bel messaggio è arrivato da Carlo, grazie mille, e anche questa condivisione di Mauro molto molto bella, sì?
2: Dopo aver sentito il messaggio di Faustina stavo pensando, mi sono messo a sorridere e stavo pensando a quanto è bello essere in giro a lavorare o in macchina andando verso il locale o a casa sul divano, ascoltare questa trasmissione e immaginarsi le facce degli sfrecciati che mandano i messaggi, no? E ti viene da sorridere, ti senti parte di un gruppo e boh, è come essere lì tutti insieme veramente in un pub intorno a un tavolo e a dire i cazzi nostri. Bah, volevo dire questa cosa. Vabbè, ciao.
1: A dire i cazzi nostri è reso l'idea, a è più bello dire condividere, però il succo si potrebbe essere anche quello, no? Davvero grazie Mauro, è bella che cioè questa sensazione è proprio bella, è bello che ci sia. Poi è vero, immaginare i volti per chi magari si conosce e si sa com'è il viso di uno sfrecciato, immaginare anche chi non si conosce e non so se vi è capitato poi magari anche con la voce di uno speaker, così immaginare un volto abbinato al viso, poi quando lo conosci ti immagini una persona e vedi poi tutt'altra cosa. A me è capitato ad esempio con Salvo, immaginavo tutt'altro, poi invece Salvo era tutt'altra cosa ancora. Stessa cosa con Mauro e anche la Faustina, è normale che sia così perché non è che ci si può proprio azzeccare.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
0: Radio Freccia.
2: Pochi secondi allo scoccare delle 22 su Radio Freccia comincia questa seconda ora insieme a me che è Sidi, eccezionalmente anche oggi di sabato. Qualcuno dirà ma no, ma basta, già tutta settimana, in realtà dal lunedì al giovedì, però con me anche oggi. Vi ricordo che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì. Ci sono i vostri audio che ricordo di alzare la voce, rimanere entro i 30 secondi, così siamo già pronti per affrontare quello che sarà l'argomento di questa serata. Se ne sta parlando tanto, però io vorrei sapere il vostro punto di vista. Poi vi dico meglio, intanto continuiamo così.

Money for Nothing, Dire Straits, Radio Freccia. Vi stavo dicendo che ne stanno parlando tantissimo delle dichiarazioni di De Gregori, che ha detto, adesso ripetiamo giusto due cose per riassumere: l'imbarazzo per chi si schiera politicamente, poi il perché c'è bisogno di sensibilizzare, le persone si possono sensibilizzare da sole. Questi sono due strati di un discorso un po' più ampio. Non vorrei soffermarmi su quella che è stata la sua dichiarazione, ma quello che poi è tutto il contesto. In più, come

ben sapete, perché ormai appunto lo stanno dicendo, si è concentrato particolarmente su Bruce Springsteen, il fatto che sia contro Trump e stia facendo insomma un gran movimento, sta portando avanti un gran progetto.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 22:10 su Radio Freccia. Quindi chiedo il vostro parere, perché sono curiosa di sapere che cosa ne pensate. 366-6344-66. Secondo voi un artista deve fare solo musica, rimanere nel suo, o può esprimersi e schierarsi politicamente? E poi c'è anche un sottogruppo: se può esprimersi, preferite che si esprima con la propria musica, quindi proprio nei testi, o può tranquillamente parlare? Quindi se andate a un concerto e sentite il vostro artista che si ferma e parla proprio al di fuori da quello che è il contesto musicale, vi dà fastidio o lo apprezzate?

0: Made in Heaven, Queen, su Radio Freccia. Sono arrivati tantissimi messaggi, con calma speriamo di sentire tutti i vostri pareri perché sono molto interessanti. Secondo voi un artista deve fare solo musica o può esprimersi e schierarsi per un pensiero politico o di altro genere? Cioè, se andate a un concerto vi dà fastidio se l'artista si ferma e parla di una cosa di cui crede oppure deve solamente fare musica? Sentiamo qui. Sì.
1: Ciao, secondo me un artista non può esprimere le proprie opinioni politiche, deve esprimere le proprie opinioni politiche, perché l'arte fino a se stessa non ha senso. Deve provare a cambiare il mondo in meglio, almeno portarne in evidenza le contraddizioni.
0: Quindi l'arte deve avere un contenuto molto importante.

0: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia.
4: Le 22:23 su Radio Freccia. Chiaramente in questi giorni ci sono tanti artisti che stanno dicendo la propria opinione, come ad esempio Morgan ha detto il suo parere, Enrico Ruggeri ha detto un altro parere dicendo: volete la gente che dica un proprio pensiero, però volete che il pensiero sia in linea con quello che voi pensate. Questo è stato una sua opinione, perché anche lui tempo prima aveva detto un suo parere che andava molto contro a quello che era il contesto, il periodo storico, e insomma ne ha avute tante di persone contro. Quindi il suo pensiero è anche questo. Però adesso non vorrei soffermarmi su quello che è il pensiero di De Gregori, partiamo da lì, ma per sapere il vostro di pensiero. Se andate a un concerto, vi fa piacere o non vi fa piacere che un artista si metta a esprimersi proprio a parole su un suo parere politico o di altro genere, o preferite che possa solamente

0: su Radio Freccia.
1: Buonanotte sfrecciati, Luca da Fano. Al concerto di Eric Clapton non ha fatto una parola, ma aveva una chitarra con la bandiera della Palestina. Bellissimo.
0: Quindi ci si può esprimere senza parlare, preferite, oppure preferite che una persona si esponga e possa parlare, portare avanti un progetto come quello di Bruce Springsteen? Sì.
2: Ciao, guarda, secondo me ci sono delle sfumature da prendere, cioè un conto è fare propaganda direttamente per un certo politico o contro un certo politico e un'altra cosa è parlare di temi sociali, sensibilizzare le coscienze o comunque magari attaccare un po' tutti i politici, perché secondo me tutto il mondo politico è abbastanza corrotto, quindi chi fa proprio propaganda per uno o per l'altro a me non mi piace per niente e sono d'accordo con De Gregori su questo.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.36 su Radio Freccia, questa è l'ultima luna, io sono Cassidy, eccezionalmente con voi anche in questo sabato. Stanno arrivando tantissimi pareri, vi toccherà ascoltare fino a mezzanotte perché chiaramente essendo tanti messaggi non posso mettere in onda tutti subito nell'istante in cui mandate il messaggio, però grazie veramente per tutti i vostri pareri interessanti. Sì?
2: Ciao Matteo da Torino.
1: Ciao.
2: Io sinceramente non riesco a capire chi voglia mettere bavaglio alle proprie rockstar preferite o ridurli a mere figurine mute. Ben venga se gli artisti si esprimono, quanto il rock è sempre stato un movimento, una musica di rottura, e quindi ben venga che esprimano posizioni anche forti, e se qualcuno non approva o la pensa diversamente può sempre non andare ai concerti o non comprare dischi.

0: Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque. Trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Arriva questo messaggio e il punto di vista è assolutamente condivisibile. Sì.
1: Ok, SD. Io, egoisticamente parlando, preferisco un concerto che facciano le loro canzoni. Anche perché, per quanto costano i biglietti, Meglio una canzone in più. Ciao, Gregorio da Milano.
0: È assolutamente condivisibile per quanto riguarda i costi dei biglietti, che sono veramente arrivati ad essere proprio un prezzo consistente. Poi magari qualcuno dice: per me è un investimento, a me interessa anche solo che parli, solo tra virgolette, che parli l'artista, esprima un suo pensiero, mi piace la sua testa, mi piace sentirlo anche parlare. E qualcun altro che dice, come

0: Radio Freccia.
1: Le 22.47 su Radio Freccia, finisce anche questa seconda ora insieme sull'ultima luna, con me che è sede eccezionalmente con voi questa sera, questo sabato sera. Ricordo che domani torna Titania. Intanto sono arrivati tantissimi messaggi per quanto riguarda un vostro pensiero su un artista. Cioè, secondo voi un artista deve fare solo musica o può anche esprimersi e schierarsi per un pensiero? Andare a un concerto e sentire parlare un artista come ad esempio Bruce Springsteen, che è preso in questione soprattutto in questi giorni, sentire il suo pensiero politico può farvi piacere o meno? A parte che se andate a un concerto di Bruce Springsteen sapete, soprattutto questa tipologia di progetto che sta portando avanti, sapete che ne parla sicuramente, quindi sapete già cosa aspettarvi e vuol dire che lo apprezzate. Sentiamo qui. Sì.
2: Ma secondo me, sono Max da Lagonegro.
1: Ciao.
2: Un artista può fare quello che vuole, anzi, se si esprime è meglio, perché c'è una certa omertà, soprattutto su determinati termini, su determinati argomenti. C'è tipo un velo, come se non se ne possa parlare. Di Gaza, non ne parla più nessuno. Chi si espone, chi si esprime per me va apprezzato. Sono morti tanti bambini innocenti in quello che è un genocidio, e per me chi lo fa va solo che apprezzato. Ciao!
1: Questo è un altro punto di vista. Sentiamo un po' qui. Sì?
3: Ciao a tutti. Io riassumo molto brevemente la mia idea. Anche basta con queste cose del no, ma fai il tuo lavoro e no, non ti esporre. Siamo persone. Io faccio il receptionist. Questo non significa che non abbia una mia idea. Tizio fa il cantante, tizio fa lo sportivo, tizio fa lo speaker radiofonico e ha una propria idea. Non c'è nulla di male che la esponga. Poi che si sia d'accordo che non si sia d'accordo, un altro paio di maniche. Però basta con sta cosa del no, sei tizio, fai quel lavoro, occupati del tuo lavoro. Siamo persone, ognuno ha le proprie idee, non c'è nulla di male nell'esporle. Ovviamente dipende anche di che tipo.
1: Hai riassunto perfettamente.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
0: Radio Freccia.
2: Pochi secondi allo scoccare delle 23 su Radio Freccia, comincia questa terza ora dell'ultima luna, eccezionalmente con me che è Essidi. Domani ricordo che torna Titania, poi noi ci ritroviamo lunedì. Vi ricordo ancora una volta che siamo in Radiovisione 258 del digitale terrestre 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi scritti che passano di lì, in realtà stanno arrivando una marea di audio perché capisco che l'argomento, insomma, fa venire voglia di esprimere un concetto in un certo modo. Siamo partiti dall'affermazione di De Gregori, visto che ne stanno parlando in tantissimi, ma non tanto se lui ha detto una cosa corretta o meno, ma sapere proprio il vostro punto di vista per quanto riguarda gli artisti. Se apprezzate che un artista, oltre alla sua musica, possa esprimere un suo pensiero e parlarne anche durante i concerti, potrebbe darvi fastidio che invece di fare la sua musica si fermi a parlare. Insomma, stiamo parlando di tutto questo, però d'accordo o meno, Bruce Springsteen alla sua età è tosto, eh?

Creep Radiohead su Radio Freccia. Arriva questo messaggio da Sara da Torino, che poi anche un altro sfrecciato ha mandato, in riferimento al messaggio dello sfrecciato di prima, che diceva: siamo tutti persone, ognuno ha il diritto di esprimere la propria idea, ma dipende dal tipo di opinione. Secondo me è stata un po' travisata del tipo di opinione, nel senso, può esprimersi come si vuole, ma con un certo rispetto, nel senso, visto che adesso è diventato uso e costume dire e vomitare addosso agli altri quello che si pensa, forse intendeva dire chiaramente: dipende dal tipo di opinione, se deve essere un insulto gratuito te lo puoi anche tenere per te. In questo senso forse intendeva, nel rispetto.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.11 su Radio Freccia, tanti messaggi molto interessanti, pareri discordanti, c'è chi dice sì, un artista è libero di parlare, deve parlarne, qualcuno dice no, preferisco che ci sia solo la musica. Sì?
2: Salve, sono Bruno da Civitanova e secondo me gli artisti, nel nostro caso i cantanti, hanno tutto il diritto di esprimere le loro opinioni in pubblico, anche perché facendolo oltretutto si assumono un rischio, perché i fans che non gradiscano le loro opinioni potrebbero anche non comprare più i loro dischi.
1: Sicuramente è un prendersi una responsabilità, certo.

Sheryl Crow, solo di frecce. Quanti messaggi interessanti, davvero tantissimi, continuo a ringraziarvi. Arriva questo parere da Stefano da Monza che dice: l'opinione di un artista non è obbligatoria, ma è sempre gradita. Invece sentirsi in imbarazzo perché un altro artista la esprime, beh, questo è un po' troppo. Senza crocifiggerlo, però questa volta De Gregori ha sicuramente toppato. Questo è il parere di Stefano, che poi ringrazio, che ha detto: bello vederti il sabato, grazie mille. È sicuramente un parere condivisibile o meno, a quanto pare meno rispetto a quello che sta succedendo in questi giorni, però adesso non ci stiamo soffermando più che altro su quello che lui ha dichiarato, ma su quello che pensate voi su un artista, se è giusto o meno che si possa esprimere e schierare con un pensiero politico o di altro genere durante i suoi concerti, quindi non solo una parte musicale, ma proprio un parlato che può essere uno sprone a un qualcosa. Qualcuno è d'accordo, qualcuno meno.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Radio Freccia.
4: Le 23:22 su Radio Freccia, 366-6344-66. Secondo voi un artista deve fare solo la sua musica o può esprimersi schierandosi anche per quanto riguarda un pensiero politico o di altro tipo? Sentiamo qui, sì.
5: Ci manca pure che un artista si metta a fare comizi di politica, parlando di politica. Una semplice idea, così, libertà di parola, ma mettersi a sostenere un ideale, quello non ce lo vede un artista, no. Saluti da Stefano Perez.

Kiss su Radio Freccia. E comunque vorrei dire, adesso c'è come esempio Bruce Springsteen, ma si può rimanere stupiti del fatto che un artista come lui o di qualsiasi altro tipo che si conosce da una vita possa portare un pensiero politico nei suoi concerti? Secondo me non c'è da stupirsi, ecco. Quindi se si segue un determinato tipo di artista, una testa, i suoi valori, perché Bruce Springsteen, come altri artisti, non è solo, tra virgolette, la sua musica, ma è la sua persona che riporta poi nella sua musica, e quindi chi apprezza la sua musica forse apprezza proprio quello che è il suo pensiero, oppure no. Questo è il mio pensiero personale, che come al solito non è legge, non è verità.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23:37 su Radio Freccia. Vorrei mettervi in onda tutti, siete veramente tanti, grazie, sì?
2: Bob Marley, John Lennon, Springsteen e poi lo stesso Alberto Sordi nei film non era uno schieramento politico? Non è stato lui a fare la grande guerra? Non era lui che ha fatto la famosa frase finché c'è guerra c'è speranza? Musica, cinema, l'arte in genere è uno schieramento politico, è inutile che uno dice di no, da una parte e dall'altra. L'importante è capire dove sta il giusto, forse quella è la cosa difficile. Buonanotte, Carlo.
1: Grazie Carlo anche del tuo parere.

0: Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast dei nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Stiamo parlando di artisti che portano un pensiero politico o di altro tipo durante i loro concerti, se siete d'accordo o meno. Sentiamo Fabio. Sì?
1: Ciao Cassidy.
0: Ciao.
1: Personalmente preferisco gli artisti che si schierano in modo esplicito e credo che un artista abbia delle responsabilità in questo senso, anche perché è seguito da molti giovani. Però non mi va di andare a dire a De Gregori che cosa debba fare, anche perché è uno che sa il fatto suo. Ciao da Fabio.
0: Ma infatti questa sera non ci siamo concentrati assolutamente su De Gregori, ma su quello che poi è l'argomento base. Valley of your heart, the sun it rises slowly as you walk away from all the fear.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.47 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine di quest'ultima luna eccezionalmente insieme. Ricordo che domani torna Titania, quindi tornerete alla normalità dell'ultima luna e noi ci ritroveremo come sempre alle 22 lunedì. Ci ritroviamo di solito in settimana, lo dico per chi non sapesse chi sono, anche se insomma è da un po' che bazzico su Radio Freccia, però non si sa mai nella vita, magari ci sono sfrecciati nuovi. Detto questo, io vi ringrazio per tutti i vostri messaggi, mi scuso se non sono riuscita a mettere in onda tutti perché sono veramente tanti. L'argomento era tosto, quindi vediamo chi riusciamo a mettere in onda.
2: Beh, penso che nella vita in alcuni momenti bisogna prendere delle posizioni. E se alcuni artisti lo fanno, va bene, anzi, meglio, perché comunque c'è bisogno anche della loro voce. Poi c'è chi non lo fa, pazienza, non c'è il coraggio di schierarsi. Però è una posizione forte, prendono delle posizioni forti facendo così.
1: Beh, indubbiamente sì.
3: Sì? No, stricciati, no, a me mi viene un po' da pensare come quando quel giornalista, Roger Waters, fece la domanda: cosa ne pensi dei fan che ti criticano perché stai prendendo posizioni, cioè, fai sempre più spettacoli politicizzati? E lui detto che rispose tranquillamente che non hanno mai capito un cazzo di me, dei miei testi e dei Pink Floyd.
1: È quello che dicevamo.
3: È 50 anni da quando esistono Pink Floyd, che i miei testi, la musica e tutto riguarda la politica e denunce sociali, quindi che cazzo volete? Cioè, è la stessa cosa per Bruce Springsteen, cioè, ma cosa ha ascoltato fino adesso? Cioè, perché uno dovrebbe dire ma non ti puoi esporre? Si sono sempre esposti cantanti come loro, si sono sempre esposti proprio con le loro canzoni, e questo è quanto. Ciao.
1: E poi è quello che dicevamo prima, non ti puoi stupire di quello che è adesso un progetto di Bruce Springsteen se per tutta la vita è stato Bruce Springsteen. Lui è così. Siamo arrivati alla fine, appuntamento a lunedì con l'ultima luna. Good night.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
1: Radio Freccia, libera come noi.